appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Gli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre aspetta il

0: forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Ciao, sono Eros Ramazzotti, un saluto da Radio Italia, solo musica italiana. Ciao.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Bam bam bambina.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: lasceremo. Giochiamo, dai.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.
4: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: As we grew up in our tradition,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop.

0: Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Non arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400€. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
13: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buon lunedì da Alberto Alfano. Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante con ampio soleggiamento da nord a sud e clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord con primi fenomeni su aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
3: Perché sono simpatico, giusto?
2: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
3: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
2: Buonanotte.
3: Ma siete ancora qui?
2: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.

0: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
1: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: C'era un ragazzo.
8: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
9: Fattima dare dalla mamma.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Disney e Pixar presentano...
14: Jesse, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

0: fino a te.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: la domenica.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon lunedì 8 giugno 2026. Vi ripio alla sepoltura? No, era una procedura. La lapide di Gigi Proietti è stata presa dall'agenzia funebre per inserire il nome della moglie dell'attore saggista scomparsa lo scorso 21 aprile. A precisare la famiglia Proietti, che spiega che non si tratta di un furto, di una profanazione, ma di una normale procedura, essendo la moglie dell'artista sepolta nello stesso luogo. All'inizio si pensava che ignoti avessero danneggiato e rubato la lapide della tomba di Proietti presso il Monumentale del Verano a Roma. Ama ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti e si è attivata con le forze dell'ordine, fornendo le immagini registrate del sistema ormai onnipresente di videosorveglianza. Il presidente del Senato La Russa ha annunciato accertamenti su un caso di un senatore accusato di violenze sessuali. Il senatore si difende dicendo: non è vero nulla. La Meloni: dà alle opposizioni una polemica ridicola sulla mia mancata partecipazione al summit europeo. Il Papa dice: basta agli egoismi, no alla fede comoda. La messa a Madrid e poi in processione, bagno di folla, almeno 1 milione di persone. Il secondo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre. Un fortissimo terremoto nelle Filippine, ci sono morti e feriti. Attacchi a rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua, pace, bah. Negoziati tra Ucraina e Russi, summit Zelensky-Putin, piano di pace, bah. Trump intanto ripete: non ritirerò i soldati finché il conflitto in Iran non sarà finito, io non sono in pericolo, ha detto ancora il tycoon. A Torino, un furto milionario in una casa d'aste, rubati nella notte gioielli e orologi per un valore di oltre 1 milione di euro. L'OPEC più deciso il nuovo aumento della produzione di petrolio. Da luglio saranno garantiti 188.000 barili in più al giorno. La flottiglia, l'italiana detenuta in Libia con un altro connazionale, ha potuto chiamare il fratello. C'è attesa per una nuova udienza del giudice. Le elezioni amministrative in molte zone italiane. Ieri sera alle 23 ha votato il 39,79%, un'affluenza molto in calo. Oggi urne aperte fino alle 15. Ed è sempre in primo piano il caso Minetti, tra dichiarazioni, ritrattazioni, dichiarazioni giurate e via dicendo e gossipando. Dice Selvaggia Lucarelli. La vicenda di mio figlio, che è sfuggente, fa parte di una generazione sfortunata che ha vissuto l'adolescenza con il Covid. Lo sport, e per lo sport niente da fare per Cobolli, KO in una finale lunghissima da brividi con il tedesco Zverev. Ma Flavio ci crede, continua la sua caccia al primo slam, intanto entra nei primi 10 al mondo. Il titolo donne alla russa Andreeva. Ma nell'automobilismo della Formula 1 il mondiale sembra quasi già finito, perché anche nel Gran Premio di Monaco a Monte Carlo il trionfo, il quinto di fila di Antonelli, l'italiano della Mercedes, secondo Hamilton con la Ferrari. Il bolognese allunga adesso a 66 punti di vantaggio su Lewis. Il prossimo weekend si va a Barcellona. MotoGP, Gran Premio dell'Ungheria, Balaton, doppietta Marc Marquez, Bagnaia per la Ducati, caduta per Bezzecchi e Martin. Il calcio, con la nazionale italiana di Baldini alla sua seconda vittoria dopo il Lussemburgo, un altro successo per l'Italia in Grecia, 1-0, ha deciso ancora una volta Pio Esposito. Il CT dice: conosco il valore dei ragazzi. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto e risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, in Umbria sulla statale 3 bis Tiberina E45 c'è corsia chiusa per lavori dopo Ponte Nuovo e prima dell'incrocio strada provinciale Bettona. Liguria, statale 1 via Aurelia, senso unico alternato, lavori in corso fino alle 6 di domani tra l'incrocio di Laigueglia e l'incrocio di Andora. Sempre in Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 21 di quest'oggi alla 1 di domani tra l'incrocio cavallo di Albenga, statale 582 Colle San Bernardo e l'incrocio di Alassio. In Abruzzo, statale 83 Marsicana, fondo stradale dissestato sull'incrocio Villetta Barrea, direzione incrocio Ponte Zitto, la statale 17 dell'Appennino abruzzese. In Sardegna, sulla statale 547 di Guasila, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sergio e prima dell'incrocio Senorbi, statale 128 centrale sarda. Nelle Marche, statale 647 fondo Valle del Biferno, senso unico alternato, lavori in corso tra Monte Peloso e l'incrocio Larino e Guglionesi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: scattare una foto.
1: Amore, stare con voi ed essere qui.
2: È vero.
1: Anche di lunedì. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Questa era Elisa. E queste sono le buone nuove. Buongiorno piccolini.
2: Buongiorno. Si parte in questa settimana. Salutiamo Max Perucci, Paolo Guarnieri regia.
1: Buongiorno amici.
2: Voi cari piccolini che ci state già scrivendo come sempre i vostri SMS e WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
3: Buongiorno e continuate a scriverci. Buongiorno piccolini, buon inizio di settimana. Oggi è San Medardo. Sì. San Medardo come il mio vicino di casa, certo. Che si chiama Medardo Tettamanti. Buongiorno Roberto.
2: Eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Ma poi perché hanno tutti lo stesso cognome?
3: Perché sono parenti.
2: Medardo come il cognome?
3: Tettamanti. Sì, è perché sono tutti parenti.
2: Ah certo, come no. Zii, ho per cugini, voi una frase di Gabriel García Márquez per ripristinare un attimo il livello.
1: Sì,
2: insomma.
1: È meglio.
2: Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.

0: Ieri era la finale del Roland Garros.
1: Sì, c'era anche lui.
0: C'era anche lui a vedere questa grande finale. Gali con Good Times, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono Matilde, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

0: Grazie Matilde per il tuo buongiorno.
1: Ciao Matilde, chissà se Matilde andrà a scuola oggi, è l'ultimo giorno.
0: Per alcuni
1: e non per tutti, sì.
0: Va bene. Per altri è domani l'ultimo, va bene.
1: Anche
0: va bene.
1: Domani?
0: Sì, sì, c'è anche domani.
1: Perché so che domani partono anche i camp estivi.
0: Anche, certo.
1: Gli oratori.
0: Sì, sì, sì.
1: Cici.
0: Cici, ci sono dei compleanni?
2: Certo. Buongiorno piccolini, oggi voglio fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce e meravigliosa madrina Samantha per il suo 40° compleanno. Ti voglio tanto bene, Alex Mario, grazie a te.
0: Auguri, auguri.
2: Buongiorno, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mio figlio maschio preferito, l'altra è femmina, Gianmarco, che oggi compie 28 anni, mamma Carla da Roma, auguri Gianmarco.
0: Ma tanti auguri anche da parte nostra.
2: Anche da parte mia.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
4: Ed è un po' di

0: Zucchero, Ora d'Italia, solo musica italiana. Cari piccolini, fino al 12 giugno la nostra Ilaria Cappelluti sarà in onda da Sharm el Sheikh. Si trova al Bravo Tamra Beach di Alpi Tour in Egitto. Collegamenti, animazione Bravo e Radio Italia, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
1: Insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana, ci sarà Sal Da Vinci, vincitore, come sappiamo, del Festival di Sanremo. Tutte le info le potete trovare su radioitalia.it.
0: Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è Bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo, nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Chi è Bravo si vede.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
6: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola? Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma!

0: Di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
8: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5 per 1000.unicef.it.
12: Benvenuti a

0: Prova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Me, maledetto me, Fulminacci alle 7:28 a Radio Italia, solo musica italiana e dobbiamo fare un po' di complimenti.
1: Un po' di complimenti per lo sport italiano, cominciare da Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes.
2: Bravissimo Kimi!
1: Che ha vinto il Gran Premio di Monaco e la Ferrari comunque è arrivata seconda con Hamilton.
0: Sì, è andata bene.
1: È andata bene, dai, dai. E poi grandissimi complimenti alla nazionale Under 17.
0: Davvero,
1: che ha vinto il campionato
0: europeo. E poi si dice che non ci siano giovani, questo non si capisce.
1: E poi spariscono, non si capisce come mai.
0: Non si capisce, li abbiamo i giovani.
1: Li abbiamo visti anche in campo con, con la semi under 21, perché era
0: insieme
1: al CT Baldini, che ha portato i ragazzi dell'under 21 a giocare nella nazionale maggiore e ha battuto ieri la Grecia 1-0 in 10 uomini.
0: Quindi teniamoceli stretti questi ragazzi, perché ci sono dei talenti, come dice anche Alessandro Del Piero. Abbiamo dei talenti in Italia.
1: Sapete, cioè, non sono il solo a dirlo, ma io terrei CT
0: anch'io,
1: Baldini.
0: Anch'io.
1: Poi vabbè, decideranno.
0: Anch'io terrei Baldini
1: della FIGC. Vedremo.
0: Lo terrei anch'io perché è bravo e se lo merita. Secondo
1: vedremo,
0: me potremmo ottenere dei buoni risultati.
1: Invece nel tennis abbiamo avuto la soddisfazione di avere un italiano in finale, ma
2: bravo,
1: non è
2: peccato.
1: Purtroppo non è andata benissimo. Proviamo a sentire se il nostro Jannik Sinner ha seguito la finale Zverev Cobolli Roland Garros. Sentiamo Jannik.
0: No, Jannik.
1: Ogni volta che c'è una sconfitta,
0: cosa succede?
3: No. Buongiorno a tutti.
0: Ciao Jannik.
1: Ciao Jannik. Come se fossi tu lo sconfitto.
0: Sì, la
3: ciao,
0: sente tanto.
3: Ha già perso.
1: Sì, vabbè, Cobolli, Flavio Cobolli.
3: Ma siamo tutti insieme, siamo un gran gruppo.
0: È vero,
1: il gruppo italiano del tennis è andato benissimo.
0: Sì, è così.
3: Anche un abbraccio ad Arnaldi, a Berrettinen, sì. Tutti quanti.
1: Sì, certo.
3: Complimenti a Zverev.
1: Sì.
3: Si è meritato la vittoria, ne ha giocato 4 ore.
1: Sì, gli ha tenuto testa alla grande.
3: Ero più stanco io a guardarli.
0: Che loro, mentre giocavano.
1: Dove l'hai seguita? In Sardegna eri?
3: Sì, ero in spiaggia, perché come sapete sto cercando casa.
1: È vero.
3: Sì, perché non si riesce più ad affittare nulla.
0: Sì.
3: Devi farlo un anno, 2 anni prima, io non so.
1: Ma si dice che stai acquistando proprio una casa in Sardegna.
3: Sì,
1: con la tua Laila Asanovic.
3: È bene, che poi continuano a dire che lei guadagna più di me. Noi non facciamo questi calcoli. L'amore è amore.
1: È vero, potete mettere insieme i soldi per la casa in Sardegna, no?
0: Sì, dai. Poi c'è Helmut che si sta occupando della trattativa con il notaio.
3: Sì, Helmut ultimamente c'ha dei problemi col calendario.
1: Va bene.
3: È sempre più stanco con certi calendari.
1: Quando ti rivediamo in campo, Jannik?
3: A Wimbledon, fine giugno.
0: Bene.
1: Certo.
3: Se non ricordo male, nel 29 giugno iniziamo.
1: Cioè, fine mese, va bene.
0: Siamo contenti di rivederti.
1: Viva il Lupen!
3: Viva il Lupen!

0: Amore disperato, Achille Lauro e prima anche le bambole di Pezza con Resta con me, qui a Radio Italia solo musica italiana. C'è una buona nuova che riguarda un artista italiano,
1: sì,
0: perché mercoledì prossimo, a 100 anni esatti dalla morte di Antoni Gaudí, verrà inaugurata l'ultima torre della Sagrada Famiglia. Il maestro catalano aveva lasciato indicazioni precise: in cima, subito sotto la croce, dovrà essere posta a 172 metri di altezza una statua dell'Agnello di Dio, e la scultura dovrà essere realizzata da un artista del futuro.
1: Quell'artista è Andrea Mastrovito, 48 anni, bergamasco. Andrea è appassionato di Picasso, ma soprattutto ama l'Atalanta e i Metallica. La sua opera è stata scelta dalla Fondazione della Basilica di Barcellona tra una rosa di progetti internazionali.
0: Quindi orgoglio italiano,
1: grande orgoglio
0: per una grande opera internazionale.
1: Bravo Andrea.

0: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
1: Famila, con noi, sei in famiglia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
7: No, ho solo troppo tempo seduta.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain.
10: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
12: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! Via, via! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo
0: pinguini
1: siento.
0: Saranno con noi a Palermo. Ci saranno anche loro.
1: Sì.
0: Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, domenica 28 giugno a Palermo al Foro Italico.
1: Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Cabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, come dicevamo, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci e a Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J.
0: Radio Italia Live il concerto, scusate, mi sono emozionato per tutti questi artisti che ci sono, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo.
1: E vivrà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now e TV 8 dalle 20:40.
0: Allora, per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti, attenzione, a partire però dalle ore 12 di lunedì 15 giugno, quindi il lunedì prossimo, tutto questo fino ad esaurimento posti. L'evento, lo ricordiamo, è assolutamente gratuito.
1: Hashtag ufficiale Relive, info su radioitalia.it.

0: Siamo nello spazio. Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini, e prima Tiziano Ferro con Lazza per perdono.
1: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
2: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggio.conad.it.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: messo via Ligabue.
1: E ho messo via l'orologio. Aspetta. Ah, ecco.
0: È lì.
1: Quando era d'Italia, solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Ma state zitto, piglia sveglia.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: In Medio Oriente si riaccende il conflitto dopo la pioggia di missili nella notte su Israele. L'esercito attacca obiettivi militari in Iran, intercettato razzo dallo Yemen su Tel Aviv. Trump sente Netanyahu e chiede di non reagire all'attacco di Teheran. La Casa Bianca ostenta ottimismo. Più tempo alla diplomazia, minimizza Trump. I raid non avranno conseguenze. Raid russo a Saporigia, 5 vittime, una decina di feriti. Zelensky a Londra dai volenterosi, piano in 5 punti, congelare le linee, la via più rapida per una tregua. Bagno di folla per il Papa a Madrid, basta egoismo e indifferenza. L'appello oggi parlerà al Parlamento spagnolo, sarà il primo pontefice a farlo. Riaprono alle 7 i seggi per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni, 6 capoluoghi coinvolti. Ieri sera alle 23, affluenza in deciso calo. Drammatico incidente sulle strade del Varesotto, un'auto investe 5 ragazzi, morta sul colpo una 17enne e gli altri 4 giovani feriti gravemente. Formula 1, Kimi Antonelli a Monte Carlo centra la sua 5ª vittoria consecutiva davanti alla Ferrari di Hamilton. In MotoGP, trionfo di Marc Marquez in Ungheria. Roland Garros, Parigi in corona, il tedesco Zverev al suo primo slam in carriera. Flavio Cobolli si arrende solo al 5º set, ma entra nella top 10.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, nel Lazio sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico intenso con code a tratti tra Colleferro e Valmontone. In Sicilia sulla 19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione dopo aree di servizio Gelso Bianco e prima della rotatoria Catania Sud. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo vi segnalo dei lavori dopo l'allacciamento di diramazione per Trapani e prima di Gallitello direzione

0: Autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori dopo Altiglia Grimaldi e prima dello svincolo di Falerna, Lamezia Terme, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Sulla statale 19 delle Calabrie ci sono lavori di manutenzione dopo Lago Ringro Nord, statale 585 fondo Valle del Noce e prima dell'incrocio di Donnici, statale 178 del Lago Arvo. In Sicilia, sulla statale 193 di Augusta, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Masseria, statale 114 orientale Sicula e prima dell'incrocio di Augusta. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Volevo te, Giusy Ferreri, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno per tutta la settimana. Oh yeah, mancano 3 giorni alla fine della scuola. Sono Francesco da Montecatini Terme e ho 7 anni e mezzo. Ciao, ciao Radio Italia, da me
2: e da mamma Francesca. Ciao.

0: Grazie Francesco con mamma Francesca da Montecatini Terme.
1: Grazie Francesco e Francesca.
0: Bello, bello.
1: Ciao, buona scuola Francesco.
0: E ancora qualche giorno, dai.
1: Sì, poi.
0: Da voi fra tre giorni finisce, vabbè.
1: Poi, insomma, poi ci saranno i campi estivi, come

0: dicevamo. Un po' di vacanza anche,
1: ma
0: dai.
1: Sì, dai, dai. C'è questa notizia curiosa. Durante una conferenza stampa a una settimana dall'inizio dei mondiali di calcio, la presidente, che poi inizieranno giovedì, no?
0: Questo giovedì, sì.
1: Sì, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha lanciato un pallone da calcio in direzione dei giornalisti.
0: No.
1: Nel tentativo di afferrarlo, una reporter ha perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, ahimè. La presidente comunque si è subito avvicinata alla giornalista per aiutarla a rialzarsi.
0: Quindi nel tentativo di prendere il sì. pallone è caduta.
1: Bene, dai.
0: Beh, l'importante è che non si sia fatta
1: no,
0: male.
1: No, no, no.
0: Non credo, vabbè.
1: Cari piccolini, raccontateci un po' quella volta in cui avete colto la palla al ballo. Fatecelo sapere con un SMS e un WhatsApp
0: al 331-995-0095.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca.

0: Bella Madonnina, Tananai a Radio Italia, solo musica italiana.
1: E adesso sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh.
2: Buongiorno ragazzi, buona giornata a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana. Stabiliamo le regole. Allora, io lo so che non è una buona abitudine, però di mia abitudine non sono proprio una che fa colazione. Però, come dire, in questo caso, come in ogni viaggio che si rispetti, sono pronta a scardinare le mie regole e quindi mi sono lanciata alla scoperta di usi, abitudini e di tutto quello che riguarda il mondo della colazione in Egitto. Mi sono proprio domandata, ma la colazione egiziana tipica qual è? Allora, intanto ho scoperto una cosa che è una chicca troppo carina per non dircela. Gli egiziani, ma proprio storicamente, sono tra i pochi che hanno lasciato una vera e propria traccia della loro cucina. Pensate che nelle piramidi addirittura hanno ritrovato dei riferimenti alle colazioni, addirittura con consigli che ancora oggi approveremmo, tipo attenzione alle quantità. E scopro tra l'altro che la colazione storica era composta da pane e birra. Questo principalmente perché, in particolar modo per quanto riguarda il pane, gli egiziani sono dei panificatori eccellenti. Già all'epoca avevano qualcosa come 40 tipi di pani diversi, diverse forme e diversi ingredienti, dall'orzo al farro al frumento, insomma ce n'era veramente per tutti quanti i gusti, e ce n'è, posso confermare, davvero per tutti quanti i gusti, proprio qui al bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh. Ovviamente scelta ampia che tiene conto tantissimo delle nostre abitudini quotidiane, per cui per quelli che proprio hanno bisogno del loro cappuccino o del loro cornetto, naturalmente non manca, ma anzi c'è una varietà strepitosa, ma per quelli che vogliono fare anche di un viaggio in un villaggio una buona scoperta di quelli che sono usi, costumi, anche a tavola, del luogo in cui sono, beh, insomma, c'è un'ampissima scelta di prodotti che normalmente non consumiamo al mattino. Dal salato al dolce non manca, ma qui è un'eccellenza, la frutta, e non può mancare il caffè, visto che tra l'altro è da qui che proviene. Però questa, facciamo così, è un'altra storia che magari vi racconto dopo, perché tanto l'appuntamento si rinnoverà più tardi qui da Sharm el Sheikh, dal bravo Tamra Beach di Alpitour, e saremo insieme di nuovo con Mailer e Cappelluti qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Costo del carburante.

0: sentite in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Pronto?
10: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
9: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduta.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, RAF a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di calcio non giocato ma litigato. Sì, non si attenuano infatti gli attriti tra Ibrahimovic e l'ex allenatore del Milan Allegri. Sembrerebbe che Ibra per dispetto voglia bloccare il suo trasferimento al Napoli. Chissà come stanno davvero le cose, dai, proviamo a chiederlo proprio a lui. Ciao Ibra!
1: Ma guardate, come sempre per risolvere problemi tra persone come me e Allegri bisogna usare tanta ragione, io cerco di usarla, ma Allegri scappa sempre, non si fa trovare.
0: Ma è strano, Allegri non mi sembra una persona che scappa dalle sue responsabilità.
1: Ah, ma forse non vi ho detto che in svedese la parola ragione significa roncola?
0: No.
1: E io con Allegri cerco sempre di usare tanta ragione, ma lui niente.
0: Beh, ma allora ci credo. Comunque, perché non lascia andare Allegri al Napoli? Si risolverebbe tutto.
1: Ma io non impedisco ad Allegri di andare a Napoli. È lui che non vuole andare via da Milanello. E il fatto che tutto intorno a Milanello ho costruito il mio allevamento di pitbull mi sembra solo una scusa.
0: Cioè, scusa, avresti un allevamento di pitbull intorno a Milanello?
1: Sì, Ibra, ah, certo. Bellissimo, 120 pitbull che gli do da mangiare scatolette di cibo con sopra foto di Allegri. Per quello che quando lo vedono gli viene più fame.
0: Ma non sarebbe meglio pagare la buona uscita e lasciarlo libero, dai?
1: Sì, è vero, forse meglio lasciarlo libero. Adesso sai cosa faccio? Chiamo Allegri e gli dico che Ibra lo lascia libero.
0: Oh, bene.
1: Lascia libero Branco di Pitbull.
0: No, no, va bene. Ciao Ibra.
1: Ciao.
0: Completamente dei giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i €50 di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
6: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
7: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
8: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
9: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia Solo Musica Italiana vola Villa Simius in Sardegna.
10: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.

0: noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
1: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
0: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
1: Ci vediamo là.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mach 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Che affa, che affa che fa. Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
12: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Gianluca Grignani, destinazione paradiso, non destinazione paradiso ma destinazione Spagna per Papa Leone XIV che è a Madrid, e sull'aereo prima di atterrare qualcuno gli ha fatto una domanda insolita al pontefice. Gli hanno chiesto sulle due squadre di calcio più importanti rivali in Spagna, per quale tifasse, per Barcellona o per il Real Madrid?
1: Il Papa ha risposto: tifa per tutte le squadre, ma Prevost tifa per il Real Madrid. Ha risposto con una battuta che ha fatto sorridere la stampa.
0: Sarà per le divise bianche, per quello che il Real hanno le divise bianche.
1: Può essere
0: quello. Per quello. Tuca Macarena, Baby K.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Biagio Antonacci, Radio Italia, solo musica italiana, e anche noi non sappiamo stare al mondo senza Paoletta.
1: Esagerato.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Buon lunedì.
1: Nessuno è insostituibile, però noi ci siamo lo stesso, ci sono anch'io,
0: certo,
1: fino a mezzogiorno insieme a voi, bella carica
0: per fortuna.
1: Lunedì. Felice, felicissimo per tanti ascoltatori che abbiamo solo in estate,
0: sì,
1: e cioè gli scolari, perché oggi è l'ultimo giorno di scuola veramente per tutti, e quindi guadagniamo...
2: Non proprio tutti, perché
0: sì,
2: alcuni finiranno fra alcuni domani, fra qualche giorno.
1: Ah, sì, tu dici,
2: abbiamo
1: non
2: constatato
1: tutti
2: questo.
1: Sì.
0: Sì, sì, non tutti, perché per esempio Francesco da Montecatini Terme ha detto ancora tre giorni
2: tre.
0: E poi...
2: Sì, ancora tre.
1: No, ma che poi sai, a questo punto non si fa più niente, guardano i film,
0: sì,
1: in classe,
0: infatti,
1: oppure escono con... Gli insegnanti non ce la fanno più.
0: Però ormai ci siamo, come hai detto,
1: sì,
0: tu, ormai
1: l'ultima
0: è finita,
1: settimana.
0: Sì, l'ultima settimana.
2: Ultima, quindi. Ultima.
1: Ultima, sì. E quindi nuovi ascoltatori.
0: Nuovi ascoltatori, è vero.
2: Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo, ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci, a risentirci a domani, cari piccolini. Roberto, ci lasci con...
2: Con una frase di Gabriel García Márquez. Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Sono

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica
2: per
1: italiana.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi lunedì 8 giugno 2026 ed è San Medardo. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete, avvertirete un po' di pesantezza a causa di Saturno nel segno. Per fortuna la Luna in Pesci porterà qualche sprazzo di sereno che vi conforterà. Tenete a bada la vostra suscettibilità e incapacità di mediare con le intenzioni del vostro compagno. Toro, le abituali occupazioni potrebbero essere noiose, ma se ci mettete un po' di creatività potrete renderle più divertenti o almeno passabili. L'amore per i cambiamenti, senza i quali non provate entusiasmo, non dovrebbe essere un ostacolo. Gemelli, dato che anche nella fitta giungla degli affari riuscite a orientarvi già bene, più di un avventuriero deciderà di seguire le vostre orme. Non temete il confronto con gli altri, in questo modo uscirete allo scoperto e magari qualcuno vi noterà, forse per la prima volta. Cancro. L'inizio della settimana sarà sotto la protezione di Mercurio, gli affari procederanno bene, le entrate saranno niente male, gli incontri in agenda proficui. La Luna solleverà bisticci in famiglia con le donne di casa e Venere attenuerà l'amore fra le coppie di vecchia data. Leone, vi attendono momenti molto dolci, forse non ci saranno passioni ardenti, ma in compenso potrete contare su un'intesa piena e sincera con la vostra dolce metà. Venere vi spingerà a cercare soprattutto la fiducia e la comprensione della persona che amate. Vergine, conti e bilanci preventivi vi impegneranno più del dovuto e voi non vedete l'ora di terminare per

di seduzione, tanto che riuscirete a convincere chiunque ad agire come voi desiderate. Un potere quasi magico che tuttavia dovrete utilizzare con equilibrio e discrezione. Solo così il successo sarà garantito. Sagittario, la fantasia sarà la vostra alleata più preziosa, ve lo garantisce Giove. I colpi di genio e le soluzioni brillanti vi verranno con la massima naturalezza, tanto da suscitare qualche invidia. Privilegiati dalle stelle saranno coloro che operano nel settore artistico. Capricorno, assicuratevi delle vostre reali capacità prima di accettare incarichi o assumere responsabilità gravose. Se mancano gli strumenti per ben figurare, è inutile mettersi alla prova, tanto più che un fallimento non è certo quello che andate cercando in questo momento. Acquario, vi sentirete pienamente realizzati nella sfera affettiva. L'amore del partner aumenterà la considerazione che avete di voi stessi e manterrà umore e morale a livelli molto alti. Se avete una storia d'amore felice, troverete nel partner tutto ciò che desiderate. Pesci. La serenità che vi accompagnerà oggi, grazie alla luna, vi aiuterà a sciogliere i problemi di questi ultimi giorni. Se siete in cerca di un lavoro, bussate ad ogni porta. In amore, realizzate quel sogno che non avete mai esternato e che è sempre vivo nel vostro cuore. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao.

Legge Rosvillain su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi. Iniziamo facendole gli auguri perché è diventata mamma il 6 giugno 2026 a New York. È nato Francis Knight, che poi peraltro negli Stati Uniti, in America, comunque in Inghilterra, le date si scrivono in un altro modo, si scrive prima il mese, prima il giorno, no, 26 26 2 6 26, questo è quello che ha scritto lei. È nato insomma il 6 giugno, le facciamo un sacco di auguri, auguri per Francis Knight. Ha scelto di farlo nascere negli Stati Uniti, quindi suppongo avrà la doppia cittadinanza. Buongiorno, è lunedì, vogliamo cominciare bene la settimana? Sapete che mi piace sorprendervi in questo modo, visto che so, lo sappiamo tutti molto bene, vi piace la musica dal vivo, allora state attenti perché nell'arco di queste 3 ore insieme ci sarà un momento gioco dedicato ai biglietti che vi donerò per andare a vedere una band italiana dal vivo. Quindi pronti ad utilizzare il nostro solito numero 331 995 0095. Poi vi chiederò di scrivere il nome del gruppo, il vostro nome, la città, e da quel momento sarà una gara tra di voi per accaparrarvi questi 2 biglietti per andare a vedere una data importantissima a luglio al Festival di Genova. Quindi tutti prontissimi, e iniziamo anche con una canzone di Eddie Brock, che ha fatto una sessione domande e risposte su Instagram, e a chi gli ha chiesto se è carico per i concerti di ottobre ha risposto: prendete i biglietti, ne vedremo delle belle. Noi lo ascoltiamo con Bel Venerdì.

0: Bel venerdì, Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana e con le vacanze siete ancora in alto mare. Su Econad Viaggi ci sono tante offerte last minute con sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane, e su tante destinazioni c'è persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad. Grazie a Econad Viaggi quest'estate si parte sereni. Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
5: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49€ ciascuno, il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99€, i nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69€ e con due prodotti Borotalco di cui un deo in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone, in negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro, Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: C'era un ragazzo.
16: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
17: Fatti mandare dalla mamma.
16: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al primo settembre e salva la freschezza. Solo da

0: Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.

piaci tanto, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Era molto molto emozionata, felice, grata soprattutto Laura Pausini, perché ha fatto l'ultima esibizione del suo tour al Madison Square Garden di New York. Che bel modo di chiudere, no? In un posto così importante, riconosciuto in tutto il mondo. Proprio era l'ultima data della sua tournée mondiale. Ha scritto sui social, ha ringraziato tutti per questi 3 mesi di musica in giro per tutto il mondo, e poi ha dato appuntamento ai fan ad ottobre, perché farà diversi concerti nei palazzetti italiani ed europei, quindi torna dalle nostre parti. L'Io Canto World Tour sarà quindi vivo anche nel 2027, tornerà protagonista quindi negli stadi italiani, anche nei palazzetti d'Italia ed Europa, e quindi l'appuntamento è fra qualche mese. Adesso si godrà l'estate e le vacanze, evidentemente. Ne abbiamo parlato, allora la ascoltiamo, quella canzone che insomma ha deciso un po' tutto sul suo futuro e anche quello dei fan. Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, questa è La Solitudine.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è il momento del vivere bene, la nostra, il nostro appuntamento per la salute e il benessere, e oggi parliamo di come i cani possono aiutare i padroni a tenersi in allenamento, perché è davvero un motivatore un cane per mantenersi in forma. Sono dei coach veri e propri che fanno da personal trainer, e da una ricerca viene fuori che quasi il 40% degli intervistati, quindi 4 su 10, considera il proprio cane un compagno di allenamento, e il 43% prova senso di colpa a passare a saltare la passeggiata, anche se poi non si può saltare una passeggiata perché ha un cane, è proprio inevitabile. E avere un cane per molti è praticamente una scusa che non esiste più per stare sul divano. Molti italiani si allenano con il proprio cane e lo fanno anche per scaricare lo stress accumulato durante la giornata, e per trasformare le uscite in un vero e proprio programma di fitness. Però bisogna tenere a mente alcune cose per rispettare l'animale. Bisogna rispettare i segnali del cane, quando è il caso di fare una pausa. Ad esempio, io quando vado a camminare con il cagnolino di mio fratello lo capisco, perché se fa troppo caldo si infila sotto un cespuglio, se è stanco, pur essendo piccolino, si siede e non lo smuovi, ma neanche lo devi prendere in braccio. E poi bisogna fare un riscaldamento condiviso, bisogna prepararlo alla fase di allenamento. Bisogna avere l'attrezzatura giusta, il guinzaglio magari è meglio di no, ma è meglio una pettorina ergonomica, e dopo l'allenamento il defaticamento per lasciare il tempo di esplorare olfattivamente con movimenti lenti, controllati. E poi, che ve lo dico a fare, lo sapete meglio di me, io un cane non ce l'ho, voi sì, e portarsi sempre una ciotola, una ciotolina di quelle che come si chiamano, quelle, insomma, portatili, telescopiche, no? E l'acqua per il cane è fondamentale, ma questo lo sapete benissimo.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari, o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, sono troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: lasciati sorprendere dal gusto di Orasì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Orasì, il plant-based all'italiana.
12: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
13: Notino, tutta la bellezza in un click.
14: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
16: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
21: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
22: Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Sabato sera Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di lettere. Lettere scritte a mano, ma che bello, ma che dono prezioso. Lettere che ha ricevuto il sindaco di Milano Beppe Sala dagli alunni di 54 classi di varie scuole della città di Milano. E hanno messo tutto nero su bianco, anzi non solo, perché hanno anche colorato, fatto disegni e hanno parlato dei desideri per il futuro di Milano. E 1300 cartoline, tra tutte queste ci sono dei messaggi, vi faccio degli esempi perché sono teneri ma inchiodano, eh? Ad esempio: caro sindaco, per favore metti tanti parchi grandi, perché io mi stufo di giocare sempre nel solito parchetto piccolo. Oppure: caro sindaco, vorrei che nessuna persona fumasse davanti ai bambini, dovresti fare anche le multe a chi fuma. Beh, quelle si fanno, Caro sindaco, possiamo cambiare la città insieme, perché l'aria sta diventando sempre più irrespirabile. Puoi dire a quelli che inquinano di non farlo più? Ma la tenerezza di queste lettere. È un'iniziativa che è stata promossa da Cittadini per l'Aria, che è un'associazione che ha portato avanti incontri nelle classi terze e quarte delle scuole primarie. Proprio sacrosanta verità. E quindi buon lavoro al sindaco Beppe Sala, al sindaco di Milano. Noi ora ci concentriamo su un artista che proprio sabato sera ha tenuto la data zero del suo tour negli stadi all'Arena del Mare di Termoli. La prossima data poi sarà sabato a San Siro e parliamo di Geolier. Questa è Stella.

vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu.

0: già Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 8 giugno 2026. Ciao, sono sul tuo ciao. Guidava senza casco, non aveva la patente di guida, il motorino non aveva l'assicurazione, ma soprattutto era stato rubato 45 anni fa. Un uomo dei 68 anni di Rovigo, denunciato per ricettazione, e un pensionato era stato fermato perché senza casco. Il proprietario è stato rintracciato e riavrà il suo adorato Ciao, d'epoca, fuori produzione dal 2006. A Milano, maxi sequestro di droga, un arresto, 100 kg nel furgone e nel congelatore. Il furto milionario di gioielli a Milano per un milione di euro a una casa d'aste. Le elezioni amministrative, ieri sera alle 23, ha votato il 39,79%, un'affluenza in calo, oggi urne aperte fino alle 15. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua, pace, bah! Negoziati tra Ucraina e Russia, incontro al top Putin-Zelensky, bah! Il forte terremoto nelle Filippine, ci sono morti e feriti, i controlli sono ancora in corso, il bilancio purtroppo non è definitivo. L'OPEC aumenta la produzione di petrolio, 188.000 barili in più al giorno. Intanto continua il risico delle banche che va avanti da tempo in Italia. Affaroni da miliardoni. La messa del Papa a Madrid, 1 milione di persone, no a una fede comoda e privata, ha detto il Santo Padre. E la folla era davvero enorme. Dice il bravissimo e competentissimo Alberto Angela: io sogno di andare sulla Luna. Alberto, ma no, ma resti qui. Tutti la vogliono qui, dai, dai. Il tennis agli Open di Francia, trionfa il tedesco Zverev, niente da fare per l'italiano Cobolli, sconfitto al quinto set. Cobolli però entra nei primi 10 al mondo. Nell'automobilismo a Monte Carlo il trionfo, il quinto successo di fila per Kimi Antonelli con la Mercedes, sempre più saldo vicino al titolo mondiale, secondo Hamilton con la Ferrari, mentre Leclerc ha sbattuto contro un muro. Il calcio, la nazionale under 17 è campione d'Europa, ha vinto il titolo a Tallinn, sconfitto il Belgio ai calci di rigore. La nazionale maggiore, dopo la vittoria in Lussemburgo, ha ottenuto un altro successo in trasferta, 1-0 sul campo della Grecia, ha deciso ancora Pio Esposito. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento. Da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Businessman, Dito nella Piaga su Radio Italia, solo musica italiana. E Dito nella Piaga è stata veramente una sorpresa per tutti i fan di Tiziano Ferro, perché a San Siro, nella seconda data, nello stadio milanese del suo tour, Tiziano Ferro ha portato Dito nella Piaga. Hanno duettato prima nella nuova versione di Perverso e poi in Che Fastidio, la canzone che lei ha portato fino al terzo posto dell'ultimo Sanremo. E nella prima data a San Siro Tiziano aveva invece ospitato Lazza per cantare insieme Perdono, e trovate un racconto completo su radioitalia.it. Adesso il tour negli stadi di Tiziano Ferro si sposta a Torino per la data in programma mercoledì, e noi lo accompagneremo perché siamo la sua radio ufficiale.

0: The Colors, pronto? Come va su Radio Italia? Solo musica italiana.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
12: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
13: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
12: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
13: Fai le valigie e parti anche tu.
12: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
13: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
12: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Che apa, hum, che apa, che fa, hum, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.

0: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi d'inchiostro.

0: Radio Italia, solo musica italiana, questo è il suo orario, è l'appuntamento con Radio Italia Style ed Enzo Miccio. Ciao Enzo, buongiorno!
1: Paoletta mia, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana! Oggi vi voglio parlare del look del prossimo concerto estivo, e sì, perché mancano 20 giorni esatti a Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo. Come a Milano, anche a Palermo la grande serata di musica italiana dal vivo sarà condotta dalle voci di Radio Italia, dagli speaker ovviamente da noi. Sul sito di radioitalia.it trovate il cast, tutte le informazioni utili per gli accrediti eccetera, che saranno disponibili dal lunedì 15 alle ore 12, quindi già informatevi per accaparrarvi i vostri accrediti. Ora vi voglio svelare il look ufficiale di questo maxi evento di Radio Italia solo musica italiana, ovviamente ideati da me. Allora, sia l'out femminile che quello maschile deve prevedere assolutamente la t-shirt di solo musica italiana con la scritta "sono al 100% italiano, mangio pizza, pasta, lasagne, tiramisù e gelato, ma soprattutto ascolto Radio Italia, solo musica italiana". Tutto questo scritto sulla schiena. Le donne più giovani possono aggiungere un paio di pantaloni corti, quelli lì si chiamano utility, no? Con le maxi tasche laterali, possono essere chiari, cachi o verde armi, scarpe da running, tennis o basket, zaino e cappello per proteggerci dal sole, perché ci sarà una giornata sicuramente strepitosa. Le donne con qualche anno in più, le meno giovani diciamo, possono optare per i pantaloni a palazzo di lino, che sono un po' più comodi, confortevoli, belli, leggeri, perfetti per questi caldi estivi. Sneakers in tela, borsa a tracolla a mezzaluna, leggera mi raccomando, perché altrimenti diventa una giberna da tenersi lì tutto il concerto, cappellino da baseball. Mentre per gli uomini, insomma per gli uomini in generale, sia giovani che meno giovani, possono sfoggiare anche i pantaloncini al ginocchio in mistolino con questa cintura elasticizzata, sneakers basse stringate, una shopper da portare a tracolla con dentro magari dell'acqua, dei viveri, insomma un paio di occhiali eccetera, e anche per loro il cappellino alla pescatora per proteggersi la testolina. Mi raccomando, il cappellino, ricordatelo sempre. Poi più avanti vi darò qualche indicazione.

0: protezione in più, le creme solari e quant'altro, magari portarsi una piccola giacca antivento se per caso le condizioni dovessero essere avverse, ma io sono ottimista che a Palermo ci sarà una strepitosa giornata. Paoletta, ti auguro una buonissima giornata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana e noi ci sentiamo puntualmente domani mattina.
1: Grazie Enzo, ci sentiamo domani, baci.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, mediamente la sentiamo nel fine settimana. Questa settimana siamo fortunati perché Ilaria Cappelluti possiamo sentirla tutti i giorni, perché è in un posto speciale in questo momento, è a Sharm el Sheikh. Ciao Ilaria, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, e buongiorno a te Paoletta. Questa mattina, dato che so che tu sei una vera viaggiatrice e anche esperta, provo a parlarti con gli occhi proprio giusti, quelli per raccontarti esattamente dove mi trovo. Vediamo se riusciamo a comporre il quadro. Guardando l'orizzonte dalla spiaggia del Bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh qui in Egitto, lo sfondo è interamente dominato dal profilo dell'isola di Tiran. Tiran ha addirittura attorno a sé 4 reef che la circondano e hanno un nome. Facciamo che te li presento, Paoletta. Ti presento Jackson, Woodhouse, Thomas e Gordon Reef. Ospitano alcune delle pareti di corallo più spettacolari ed intatte di tutto il Mar Rosso e sono, tra l'altro, mi dicono anche, facilmente raggiungibili. Diciamo che da questa parte la vita di villaggio è tutto fuorché una vita sedentaria. Sono tantissime le escursioni che si possono organizzare partendo proprio dal Bravo Tamra Beach, e sono escursioni che vanno veramente incontro ai gusti di tutti, per quelli che preferiscono, diciamo, visitare le meraviglie del Mar Rosso, o quelli che poi preferiscono invece una fuga molto più cinematografica in direzione deserto. Naturalmente poi andrò a raccontarvi il dettaglio anche di questo tipo di escursioni che si possono fare, perché ce ne sono davvero tante. Insomma, posso dirvi che, sebbene siamo giusto agli inizi di questa mia avventura, c'è davvero tanto, ma tanto da raccontare. E già che siamo in tema di mare, non perdere l'occasione, prenota la tua vacanza al Pitour entro il 15 giugno. Per te fino a 400 euro di sconto per partenze dal 26 giugno al 27 agosto. Dalle Maldive alla Grecia, dal Messico alla Tanzania, scegli la meta che hai sempre sognato e trasformala in realtà. Adesso. E in più, prenotando entro il 30 giugno, la tua vacanza è ancora più protetta. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Appuntamento a più tardi con Ilaria Cappelluti da Sharm el Sheikh, qui dal Bravo Tamra Beach Resort. E ragazzi, ci vediamo qua su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1, scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Cheratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49 euro. E con 2 prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Disney e Pixar presentano...
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
9: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
11: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
12: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
8: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Ma che male, di nuovo la schiena.
18: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
17: No, solo troppo tempo seduto.
18: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
19: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
20: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
21: La pubblicità sembra durare per sempre.
22: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
22: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Parti e se ti cancellano il volo?
24: Tanto io parto con Boscolo.
25: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: C'è sempre una canzone Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e lo ha fatto dal palco dello stadio comunale di Bibione della provincia di Venezia. Ligabue ha annunciato un nuovo appuntamento, e tra l'altro un nuovo appuntamento proprio in zona. Il 12 settembre aprirà i suoi spettacoli nei palazzetti del tour Certe Notti 2026 con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, e tra l'altro la vendita generale dei biglietti è aperta da oggi, quindi datevi da fare. Ha detto letteralmente: faremo una data zero a Jesolo il 12 settembre, ma prima ci vedremo a Roma, Torino e Milano. Lo ha svelato al suo pubblico, ha ricordato gli appuntamenti che lo aspettano negli stadi proprio questo mese. Non sto a darvi le date, tanto quando vi interessano sapete che potete andare su radioitalia.it e trovate tutto lì.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

telefono se avete voglia di musica dal vivo, quella dei Negramaro. Preparatevi a scrivere Negramaro, il vostro nome, la vostra città, e a mandare il messaggio subito adesso al 331 995 0095. Li abbiamo appena ascoltati, Negramaro era Luna Piena, una storia ancora semplice, live 2026, porteranno questo tour nei principali festival italiani per tutta l'estate. Questo tour è un abbraccio, un regalo ai fan che hanno seguito i Negramaro per 20 anni, da Mentre Tutto Scorre ai brani più recenti, Free Love. La prima data è prevista il 12 giugno a Campobasso e poi attraverseranno l'Italia da nord a sud e chiuderanno all'Arena di Verona il 20 settembre. Io in questo momento vi dico, vi regalo 2 biglietti per il concerto dell'11 luglio all'Altra Onda Festival di Genova. 2 biglietti, quindi mandate questo messaggio con su scritto Negramaro, il vostro nome, la vostra città, al 331 995 0095, proprio adesso, e fate in fretta, perché quando regaliamo biglietti per la musica dal vivo volano immediatamente, ma subito, quindi fatelo in fretta. Noi ascoltiamo Dolce Nera con il nuovo singolo che si chiama Epopea.

Fai rumore, Diodato, su Radio Italia, solo musica italiana. Brava Carola da Genova, perché lei ce l'ha fatta e andrà a vedere Negramaro. Sono suoi i due biglietti, insieme a suo marito. Era contentissima, era molto molto felice, ci credo, Carola, perché cominci la settimana in un modo diverso, che ti porti a casa due biglietti per andare a vedere la musica dal vivo, e in questo caso in Negramaro. E a questo proposito della musica live, c'è una riflessione che ha fatto Chiara, un'altra ascoltatrice. Dice: venerdì hai parlato di concerti, dei live, sabato sera sono andata a vedere Tiziano a San Siro da sola, perché non voglio più rinunciare a quello che mi piace solo perché sono da sola e non ho la compagnia per andarci. Non ti nego che prima del concerto mi sia venuto un attacco di malinconia, però poi mi sono detta: ma sì, sti cavoli, sono qui per godermi il concerto, me lo merito. E si è goduta Tiziano Ferro, lo stadio, oggi ha la voce un po' bassa perché ha urlato per tutto il tempo, e Chiara è felice così. Chiara, scommetto anche che avrai conosciuto altre persone. Non c'è niente di male andare a vedere un concerto da soli, mai, mai, mai. Se ti piace vai, e poi la compagnia la troverai. Adesso noi ascoltiamo Delia insieme a Fiat 131 con questo singolo nuovo che si chiama Rum e Cioccolata.

0: Non sempre serve vincere un talent, come nel caso di Delia che abbiamo appena ascoltato, che ha partecipato ad X Factor, non l'ha vinto, però è quella che effettivamente sta avendo maggior successo. Qui con Fiat 131, Rum e Cioccolata, però compare anche in un'altra canzone che è una delle canzoni dell'estate, cioè Al mio paese, insieme a Serena Brancale, e insomma è fortissima, elevante naturalmente, quindi molto molto forte. Delia, che abbiamo ascoltato su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
1: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente... Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate!
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500€, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito!
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
11: Famila, con noi, sei in famiglia.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29€, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Leo, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vada!

Canzone Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana. Sono state assegnate lì 5 vele a 30 località italiane. Che cosa vuol dire? Che Legambiente Touring Club hanno premiato tutte quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile, che si stanno cioè adattando con delle soluzioni anche alla crisi climatica. E quindi la regina del mare, secondo questi dettami, diciamo, di quest'estate, Pollica, in provincia di Salerno, quindi in Campania, che è al numero uno della classifica. Poi Baunei, provincia di Nuoro, e quindi Sardegna, che l'anno scorso era quarta, quindi è salita nella classifica. E Otranto, dalla Puglia, in provincia di Lecce, che l'anno scorso era decima, anche questa località è salita. E nella top 10 delle località di mare si conferma questo predominio delle regioni del sud. La Sardegna guida la classifica regionale con 6 località marine a 5 vele, poi è seguita da Puglia con 5 località, Toscana con 4, Campania con 3, Liguria e Basilicata chiudono la classifica delle regioni con una località. Però Basilicata, vabbè, è comprensibile, la costa è molto breve, a 5 vele a testa rispettivamente con le 5 terre maratea. Quindi queste sono le località che si danno più da fare per una gestione sostenibile, green, verde, rispettosa, che tiene conto dei cambiamenti climatici, accogliente di questo, no? Che fa un pensiero importante su come possiamo gestirci e rispettando però anche la natura, che è la cosa fondamentale se vogliamo dare un futuro a questa terra. Ora ascoltiamo Madame insieme a Marrakesh. Marrakesh ha in programma una doppia data con Guè a Milano a settembre. Il tour di Madame parte da Legnano il 3 luglio, tra poco, e le date sono tutte su radioitalia.it. Volevo capire con Marrakesh.

0: Amaro, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV. E c'è una serie molto amata, estremamente leggera, che però insomma ti sciacqua il cervello, come dico io, quando ho bisogno di proprio non pensare. Emily in Paris è perfetta, la serie con Lily Collins, e sta per tornare con la sesta e ultima stagione. Andrà in una nuova destinazione, la Grecia. Vi ricordo, non spoilerò se non avete ancora visto del tutto la quinta stagione, comunque Emily si stava muovendo insomma nell'Europa, era stata in Italia, è tornata a Parigi, Mindy aveva accettato una proposta, Gabriel aveva nuovi progetti. È difficile perché se no spoilerò se leggo tutto. Gabriel aveva nuovi progetti, insomma tutto questo preannunciava una nuova ambientazione greca in questa nuova stagione. Però appunto non ci saranno finali sospesi, perché pensati per lasciare il pubblico in attesa, Emily in Paris si prepara a dire addio ai suoi fan.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
13: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
14: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
15: Figurati, me ne trovano un altro.
14: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
15: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti

0: davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Festival Manitta e Mischilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana, e Luca Ward è pronto per farci riascoltare la frase sentita stamattina tirata fuori da una canzone.
1: Di noi resteranno soltanto ricordi confusi.
0: Cenere di Lazza, questa la canzone da individuare, ce l'ha fatta Gennaro da San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Bravissimo Gennaro, complimenti a te. Lui lavora come un magazziniere e appassionato di calcio, il suo cantante preferito e ultimo, e saluta sua moglie Angela. Un abbraccio Gennaro a tutti e due, anche ad Angela, e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Si chiama Poesia, la canzone di Saldavinci su Radio Italia, solo musica italiana, e c'è un'ascoltatrice che dice che si sente, si rivede in quella ragazza che è andata al concerto di Tiziano Ferro da sola. Dice: mi rivedo tantissimo in lei e sto provando ad organizzarmi per andare a vedere due date. Fallo, fallo, non te ne pentirai, ti divertirai e conoscerai un sacco di gente. L'ultima canzone per quanto ci riguarda è di Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito.

0: Il mio giorno preferito è Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi saluto, Paoletta, vi do un bacio, grazie a Paolo dall'altra parte. Vi direte, ma Mario Volanti arriva, ma è tutto un po' diverso per questa settimana, perché è in mezzo al mare, come spesso succede per settimane intere durante l'estate. Tra poco lui vi racconterà tutto. Sono le 12:02, quindi siamo pronti anche per l'informazione di Sky TG24.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
3: In Medio Oriente si riaccende il conflitto dopo la pioggia di missili su Israele. L'esercito attacca obiettivi militari in Iran. Trump sente Netanyahu e ostenta ottimismo. Raid russo a Saporicia, 5 vittime, una decina di feriti. Zelensky a Londra dai volenterosi. Piano in 5 punti: congelare le linee, la via più rapida per una tregua. Risico bancario, parte la sfida per il Superpolo. BPM propone la fusione MPS, la risposta di Intesa San Paolo, che rilancia un OPAS da 30,6 miliardi per Rocca Salimbeni. Si sono riaperti i seggi per il secondo turno delle amministrative, 6 capoluoghi coinvolti. Ieri affluenza in deciso calo, dalle 15 risultati su Sky TG24. Bagno di folla per il Papa a Madrid, basta egoismo e indifferenza. L'appello oggi parlerà al Parlamento spagnolo, sarà il primo pontefice a farlo. Sisma di magnitudo 7.8 nelle Filippine meridionali, molti gli edifici crollati, almeno 5 vittime, diversi feriti.

0: primo bilancio, revocata l'allerta tsunami. Il 22enne ucciso nei pressi della stazione di Milano Certosa, oggi l'interrogatorio di garanzia del 19enne fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ancora in fuga il complice. Formula 1, Kimi Antonelli a Monte Carlo centra la sua quinta vittoria, MotoGP Marc Marquez trionfa in Ungheria, Roland Garros, Cobolli si arrende a Zverev solo al quinto set.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Siamo a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando, comandante la ciurma che mi ha seguito qui al largo di Sharm el Sheikh nel Mar Rosso, da dove questa settimana vi racconterò pezzi di classifica. Lo spaccato numero 1 parte dalla 20ª posizione al numero 20 in questo momento, Elettra Lamborghini, che ci raggiungerà a Palermo il 28 giugno per il nostro Radio Italia Live, il concerto. Al numero 20 c'è Bam Bam.

0: Bam bam, bambina.
1: 19esima, Clara e San Giovanni, bella coppia anche questa, eh. Il brano al numero 19, nuovo entrato ieri in classifica, è Le ragazze.

termina qui l'incontro con il primo spaccato. Vi rinvio a domani per il secondo. Le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª, sempre qui dal nostro studio esterno estivo, galleggiante un po' durante con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito nel Mar Rosso, di fronte a Sharm el Sheikh. A domani, grazie, ciao.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
7: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
18: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
19: Notino, tutta la bellezza in un click.
20: Nen.
21: La senti?
20: Nen.
21: È la calma di chi conosce le sue bollette.
20: Nen.
21: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
8: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jessie, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a €1,49. DM, qui io sono, qui compro.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Ciao, sono Noemi. Un saluto agli amici di Radio Italia, sono Musica Italiana. Ciao.

0: sì, va bene, grazie. Buona navigazione, grazie.
1: Chi
0: grazie.
1: È che naviga?
0: Era Nando il comandante, mi stavo informando com'era l'acqua lì a Sharm el Sheikh.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Il capo è l'acqua, la classifica, noi invece siamo qui in studio.
1: Eh già, noi siamo qui.
0: E... al fresco.
1: No, si sta benissimo sta oggi sta qui bene. Dentro.
0: Sì.
1: C'è Antonio,
0: c'è Antonio Larizza, che salutiamo, poi saluteremo anche l'altro che arriverà dopo Antonio. Nel frattempo possiamo
1: perché
0: dirvi...
1: Perché stiamo dicendo che sì. Stiamo facendo lo scavallamento?
0: Esatto, solo quello, prego.
1: Siamo proprio precisi. Sono le 12:59.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 8 giugno 2026. Pattumiera, ma che polveriera, ammazzato durante una lite per la spazzatura. Sono due le persone sottoposte a fermo nel corso delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di un 46enne morto dopo essere stato gravemente ferito da colpi di pistola a Bosco Tre Case in provincia di Napoli. L'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per i famosi terribili futili motivi, il deposito di sacchetti dell'immondizia. La vicenda è davvero agghiacciante. E la lite è scoppiata in un garage condominiale dove la vittima, raggiunta da due colpi di pistola, dei tre esplosi, rispondeva: la pistola aveva la matricola, come si dice, a brasa. Attacchi e rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, tregua, pace, negoziati tra Ucraina e Russia, piano di pace ad alto livello con un incontro Putin-Zelensky, intanto continuano le operazioni militari e i disagi e le conseguenze anche sui mercati finanziari. In Italia, l'Italia, una parte dell'Italia al voto, elezioni amministrative, si vota quest'oggi, le urne sono aperte fino alle 15. Una nuova truffa definita del Ministero che sta colpendo centinaia di persone. Si presenta come un semplice messaggio che sembra provenire da un Ministero della Salute. Un messaggio dove si dice e si indica una presunta notifica di un pagamento sanitario. Ma in realtà è una nuova truffa digitale che prende di mira numerosissimi cittadini. Se clicchiamo sul link in questione, infatti, ci troveremo di fronte a una richiesta di mettere dei dati sensibili. Se lo facciamo, finiamo nei casini e i birbaccioni ci fregano i quattrini. A proposito di furti, gioielli e orologi preziosi, valore di oltre 1 milione, trafugati in una casa d'aste a Torino, i ladri si sarebbero introdotti bypassando i complessi sistemi di sicurezza. Il furto sarebbe avvenuto velocemente, in 4 minuti. Era in programma un'asta nei prossimi giorni che avrebbe celebrato l'eleganza senza tempo del gioiello d'autore. E intanto appunto si indaga su questo furto molto ricco. A Milano aveva circa 100 kg di droga nascosta in un furgone e poi in casa conservati in un congelatore con sogliole e gelatini in cantina. Arrestato a Milano un 42enne per detenzione di sostanze stupefacenti. E poi nella perquisizione in casa hanno trovato appunto nell'armadio in camera da letto altri quantitativi di marijuana, cocaina e 50 kg di hashish nel congelatore. Il Papa, 1.200.000 di persone a Madrid per la messa, basta egoismo, indifferenza, no a una fede comoda e privata, ha detto Papa Leone dalla Spagna. Dice Giucas Casella: da bimbo caddi in un pozzo e mia madre sordomuta mi salvò grazie alla telepatia. Lo sport, il calcio, la nazionale. Dopo la vittoria in Lussemburgo è venuto il secondo successo, una bella doppietta per l'Italia di Baldini. Stavolta la vittoria è venuta in Grecia e ha deciso ancora una volta Pio Esposito. Il commissario tecnico è contento e dice: sono il consapevole, conosco il valore dei ragazzi. Benissimo anche la nazionale Under 17 che è campione d'Europa a Tallinn. Ha sconfitto il Belgio in finale ai calci di rigore. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una temporanea rimonta anticiclonica. Nel pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord, molto più tranquilla invece la situazione altrove, con cielo sereno, temperature estive ma senza eccessi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Aio, salutiamo i nostri colleghi che stanno andando a pranzo.
1: Buon pranzo, ciao ragazzi.
0: È l'ora della pappa. Intanto noi abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con Alessandra Amoroso, Fidati ancora di me, e poi la nuova DJ Axe, Yuppie Aio. Spero anche no, il sottotitolo è questo.
1: È vero, ma noi chi?
0: Ah già, noi chi?
2: Mauro Marino.
0: Confermo.
2: Francesca Leto.
0: Sei tu?
1: Sì, perfetto. Confermo anch'io, e di là c'è quel.
2: Pesciolone bestione.
0: Di Andrea Mazzellone, che oggi ha la maglia che è leggermente intinta con le pareti del nostro studio, vedi?
1: Sì, è un po' camaleonte
0: rimane,
1: oggi.
0: Un po' camaleonte. Ecco. Meno male c'è che anche... è camaleonte e non altro.
1: Cosa?
0: Niente.
1: No.
0: Meglio camaleonte che vabbè.
1: Che un'altra.
0: Siamo
1: aperti.
0: Va bene. Andiamo pure. Sì.
1: Allora, c'è anche il numero, il 331-995-0095.
0: Perfetto.
1: Oggi con gioia sono arrivate, ho trovato le finestre tutte nuove.
0: Oh, abbiamo le finestre nuovissime.
1: Bellissimo.
0: Qui in radio. È bello.
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: grandissime. Possiamo sono... aprire, fare un picnic sul tetto.
1: Posso evadere
0: sì,
1: dalle finestre.
0: Puoi scappare
1: sì,
0: dalle
1: sì,
0: finestre. Evviva, va bene, siamo pronti, tante belle cose da raccontarvi, cari amici. Poi ci collegheremo anche con Ilaria Cappellutti, che si trova in Egitto, ma ne parleremo dopo.
1: Sì.
0: Nel frattempo il numero l'abbiamo detto?
1: L'abbiamo detto,
0: l'abbiamo
1: sì,
0: detto. Che chi siamo l'abbiamo detto?
1: Sì.
0: Che hai preso il sole l'abbiamo detto?
1: Anche tu l'hai
0: un
1: preso,
0: un po' di sole,
1: eh?
0: Sì,
1: sì,
0: un po' di sole. Abbiamo detto tutto, allora andiamo al cinema, pochi secondi, ma pochi, 25, poi musica, via.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: domenica.
1: Buona domenica, buona domenica.
2: Sì, come?
1: Buona domenica.
3: Dai, che è lunedì. Ciao ragazzuoli, mi siete mancati.
2: È lunedì.
3: Ciao, grazie.
2: Li facciamo.
1: Chi? Cosa?
2: Li facciamo tra
1: ma
2: poco.
1: Ma che cosa?
2: I saluti.
1: Ma certo, come sempre. Ecco, ma perché sei su Radio Maria oggi?
2: No, dico, okay. Li facciamo o non li faccio un po' che
1: li facciamo. Raccogli. Hai già raccolto tutto?
2: Sì.
1: Molto bene. Andiamo.
4: Patatina?
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
8: Ehi, hey, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
9: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
8: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
9: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
8: Ci vediamo là.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola?
19: Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
20: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
22: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
21: Scontata!
23: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
21: Super scontata!
24: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
25: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto! Non perderti lo spettacolo dal vivo, lunedì 15 giugno.

ore 12, collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: ci vuole.
1: Scusa.
0: Racconta l'altro giorno che eri alla festa di fine scuola del tuo Pietrino.
1: C'era
0: cosa
1: la festa
0: c'era?
1: Di fine scuola, a un certo punto la band che suonava ha proprio lanciato questa.
0: E io c'è stato lo sfogo,
1: prontamente ho fatto il video. Bravo, e te l'ho mandato per dirti il verbo si diffonde.
0: Bravissimo. Siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Ecco. Dai, parte. Come mai così un po' diesel oggi?
0: È moscia, è moscia.
1: Dai, ripartila.
0: Dai, vai. No, più su.
1: È l'inizio la
0: rullatina.
1: Eccola.
0: Quella che ci piace.
1: La rullatina.
0: Prego, andiamo.
1: Ciao FM, sentirvi rallegra la giornata. Siete eccetera, ci scrive Vincenzo da Torino.
0: Grazie,
1: ciao Vincenzo.
0: Grazie Vincenzo. Buona giornata dal vostro amico Ignazio da Trapani. Mia mamma Santina ha fatto il compleanno 80. Le fate gli auguri, grazie. Ma
1: certo,
0: tanti auguri Santina. Tanti auguri.
1: Robby dalla Liguria ci manda sculture d'acqua dal Principato di Vadino, provincia di Albenga. Che
0: fantastico,
1: bello.
0: Grazie. Cari FM, buon inizio settimana. Vi saluto e vi ascolto. Alessandro.
1: Grazie, grazie Ale. Siete il mio raggio di sole che mi illumina ogni giorno, anche quando una giornata non è al top, voi portate leggerezza.
0: Grazie.
1: Una radiosa giornata a voi, Mauro e Francesca, ci scrive Rosa dalla provincia di Brescia.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Rosa. Ciao Mauro e Francesca, sono Paola da Casatenova, è stato un piacere conoscerti, ci siamo viste ieri al centro commerciale di Vimercate, dice Francesca.
1: Paola,
0: hai capito,
1: mille.
0: Tu vai in giro a fare shopping e incontri le ascoltatrici.
1: Che bello. Brava. Sempre bello, grazie Paolo.
0: Poi basta, abbiamo finito.
1: Salutiamo Ignazio.
0: Un altro Ignazio. Abbiamo due di Ignazio tutti i giorni e ci fa molto piacere. Ora abbiamo la nuova di Merck & Cremon insieme ai The Colors e a Serena Brancale, si intitola Partenope. La musica partenopea e parte napolitana, come diceva il buon Totò. Bella questa, ci piace,
1: sì.
0: Bravi.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: È il battito. È lui.
1: Allora, il battito è arrivato, il momento, lo sapete, noi siamo in giro e nei villaggi e vi raccontiamo tutto quello che succede. Con chi ci colleghiamo adesso?
0: Ci stiamo per collegare con la nostra Ilaria Cappelluti, che si trova a Sharm el Sheikh.
1: Prego, Ilaria.
2: Ma buon pomeriggio Francesca e Mauro, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Dal caldo del bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh vi giunga altrettanto caldo, meraviglioso e perfetto un vero caffè. No, ma perché mi ci voglio fermare al di là del fatto che questo è l'orario giusto? Lo dico perché sappiamo che noi italiani, come viaggiatori, siamo forse tra i più esigenti quando si parla di caffè. Possiamo abituarci a qualsiasi cosa, ma poi arriva un punto in cui se non troviamo il nostro espresso, qualcosa non va bene. Tra l'altro, in Egitto la storia del caffè è una storia molto molto importante che noi italiani dovremmo sempre un po' ricordare, perché nessuno magari sta lì a pensarci, ma è proprio l'Egitto che crea l'usanza del caffè. La bevanda del caffè viene scoperta nello Yemen, arriva in Egitto, il quale apre dei veri e propri locali per servirlo al pubblico. La cosa interessante è che scopro che ancora oggi, se andate nei negozi, nei posti in cui servono il caffè tradizionali, dovete chiedere l'awa, che è il loro caffè tipico, e dovete fin da subito specificare se lo volete sada, completamente amaro, aria, appena un pizzico di zucchero, mazbot, cioè mediamente dolce, quello un po' più equilibrato, o ziada, spero di averli pronunciati bene, che sarebbe il molto dolce. Ve lo dico perché appunto viene servito in un pentolino di rame e dovete già da subito comunicare lo zucchero perché viene già cotto con lo zucchero dentro. Quindi come bevanda è una bevanda molto diversa da quella a cui siamo abituati, ma la tradizione di una terra che comunque coopera con noi, perché l'eccellenza del caffè poi venga conosciuta in tutto quanto il mondo, mi piaceva di condividerla. E allora, a questo punto, io che cosa posso garantire? Posso garantire che io sono proprio l'italiana tipica, quindi in questo momento più che un caffè egiziano mi andrò a bere un fantastico espresso che da queste parti non manca mai in qualsiasi ora. Spero tuttavia che anche voi lì a Cologno abbiate gradito il pensiero di un caffè che arriva da lontano iperspeziato. Do appuntamento a più tardi, Ilaria Cappelluti a Sharm el Sheikh dal bravo Tamra Beach Resort Alpi Tour qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Grazie Ilaria, a me è venuto voglia sì di un caffè, tu cosa
0: io
1: vuoi?
0: Io invece vorrei assaggiare questo ziada che raccontava, vado a vedere se riesco
1: io prendo il solito, quello, quello là.
3: Espresso macchiato.
1: Senza offesa, senza offesa.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: C'era un ragazzo.
11: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
12: Fattima dare dalla mamma.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it.

0: 100%.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ma è diventata mamma.
1: Ma
0: Rose,
1: che bello, Rose, viva,
0: viva. Il 2 giugno,
1: Francis Knight si chiama
0: così, il 22 giugno alle 22:48 è nato appunto Francis, primogenito della coppia formata da Rose Villene e il produttore Andrea Ferrara, che conosciamo in arte con 6 PM.
1: che gioia,
0: lui esce di casa solo alle 6 del pomeriggio,
1: ecco,
0: 6 PM
1: da lì in poi.
0: Esatto, comunque esatto. Auguri a tutte e due, naturalmente, viva, ci fa
1: allora,
0: piacere.
1: Allora salutiamo ancora qualcuno?
0: Ma certo che
1: allora,
0: sì.
1: Massimo il siciliano ci manda, sì, un'immagine di come ci si sente secondo lui il lunedì. È l'immagine di un signore che è caduto
0: un po' sbattuto. Sì. Ti capiamo.
1: Ma dai, ci siamo noi a tirarti sul morale, dai.
0: Graziella da Catania, sei troppo simpatica, rallegrato la giornata, baci da Graziella.
1: Ecco, Graziella perché stava dettando al telefono e quindi poi ha detto magari c'è qualche errore. Graziella, grazie mille.
0: Grazie Graziella.
1: Poi. Ciao Mauro, ciao Francesca, buon inizio settimana da Anna, grazie. È sempre un piacere sentirvi, anche per noi, cara anche Anna, trovarti.
0: Ci fa molto piacere, ma tu mi dici che la prossima canzone c'ha zero, giusto? C'è scritto zero, molto bene. Allora possiamo.
1: Zero?
0: Sì, la mandiamo subito, okay. Perché non riuscivo a vedere fino a là, non c'ho più la vista acuta di una volta. Ermal Meta, la nuova calma metafisica. Il cielo.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

0: Scusa,
1: raffreddore qua, l'aria condizionata, quelle robe lì.
2: Bisogna fare attenzione. Ma è ora di aprire le nostre bellissime finestre per far girare un po' d'aria.
1: Adesso andiamo, poi parleremo anche della famosa suora al volante. Non so se l'avete vista.
2: Adesso ne parliamo nella prossima ora. Prego, allora, prego. Scavallo. Vada. Scavallo, perché sono le 2.
1: Perfetto. Sono

0: Secondo me questa canzone che fa alleluia, alleluia, la ascoltava in macchina la suora che è stata fermata l'altro giorno.
1: Ecco, ma raccontiamo bene, siamo su chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Sull'autostrada Napoli-Salerno una macchina ha imboccato una corsia contromano.
1: Ecco, proprio lì, sull'autostrada Napoli-Salerno. Chiaramente questa auto contromano è stata notata da una volante della polizia,
0: certo,
1: che transitava dall'altra parte, e i due poliziotti sono partiti per andare a vedere cosa stava succedendo.
0: Sì, sì, sono riusciti a fermare quest'auto e a bordo hanno trovato alla guida una suora che stava ascoltando il rosario a tutto volume.
1: Ecco.
0: Fratelli e fratelle, quindi, mi giunga la mia benedizione.
1: Non si è accorta di niente,
0: niente,
1: praticamente.
0: Niente. Lei guidava contromano in autostrada e praticamente la gente lampeggiava,
1: no,
0: e lei non capiva come mai.
1: No, perché lei era il sovrappensiero, stava facendo tutto, dicendo.
0: Aveva il rosario, stava ascoltando il rosario e poi
1: concentrata lì.
0: Era lì concentrata a sentire il rosario, quindi diciamo che è rimasta un po' così quando l'hanno fermata. Dice, ma io non ho capito, sto ascoltando il rosario, mi sono distratta. Capito?
1: Era
0: chi è? Hanno suonato ed era nella corsia di Suor Passo, capito? Ecco, neanche nella corsia normale, vabbè.
1: Suor Passo.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, e quindi possiamo, è andata così.
0: Attenzione, comunque, tutto
1: amiche
0: bene, tutto
1: suore,
0: è finito
1: però,
0: bene.
1: Attenzione,
0: no, attenzione.
1: Volume troppo alto.
0: Innanzitutto
1: non va bene.
0: Già non dovete ascoltare Rosario in macchina, ma dovete ascoltare Annalisa che canta Mi vuoi più suoro porno diva.
1: Esatto.
0: E così vi distraete meno, va bene?
1: Contestualizzato.
0: O Radio Italia in alternativa. Ma nel frattempo c'è il disco Italia, possiamo
1: va
0: andare.
1: Bene, vai.
0: Prego. Chi è?
1: Seduti.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Vedi che Cremonini, finito tutto quello che sta facendo, farà un disco nuovo, l'ha già detto.
1: Benissimo.
0: Va bene, dobbiamo. Chi è?
2: C'è uno che per sbaglio prende l'autostrada contromano, allora accende la radio. A un certo punto alla radio dicono: attenzione, c'è un pazzo contromano sull'autostrada. Invece guarda tutte le altre macchine e dice: uno, guarda quanti!
0: Bella questa, grazie.

0: Bere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
6: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Disney e Pixar presentano...
11: Jessie, pronto?
12: Woody!
10: Toy Story 5.
13: La tecnologia ha invaso casa nostra.
14: Sto perdendo bolli per quel tablet.
10: I giocattoli contro la tecnologia.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
10: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
18: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
20: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
21: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

porti alla scoperta del mondo con i gelati Lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Lui.

0: Sotto sotto.
1: In mente quella famosa pubblicità che diceva: se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è.
2: Sotto sotto c'era
1: la radice.
2: Ah. Era quella. Era là, un profumo, era mi sembra di ricordare. Allora ci manda Tina questa bella freddurina.
1: Vai.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Cosa fa un carabiniere con un computer? Arresta il sistema.
1: Allora, per favore, lasciamo stare i carabinieri. Io sono un ex carabiniere. Anzi,
2: però facciamo, è carina.
1: Facciamo gli auguri all'arma che l'altro giorno ha compiuto un tot di anni. Quindi auguri.
2: Auguri.
1: Walter Dusty, quella cosa che hai scritto l'avevo appena detta io.
2: Ti sei distratto.
1: Poi
2: salutiamo anche MG da Torino che ci ha mandato anche lei una freddurina.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Bella. Quella della benzina era.
2: Sì, che è un po' cara.
1: È carina, però. Letizia saluta Josy, Marcello e Diana dalla Sicilia. Comunque, quella di MG faceva riferimento a un regalo. Non so se vogliamo leggerla, però aspetta, bisogna rimpicciolire che non si vede più.
2: Sì, sì,
1: col fatto che la benzina costa carissima, allora c'è lui che porta un regalo a lei, ok? E lei dice: tesoro, ce l'hai?
2: Tesoro, 20 litri di benzina tutti per me. Ma sei matto, costa troppo. Una collanina di diamanti bastava e avanzava.
1: Sì, in effetti con quello che costava la benzina forse costava meno, risparmiavi con la collanina di diamanti.
2: È vero.
1: Andiamo al cinema, 25 secondi, via.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
5: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
5: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

0: Rolling Stones.
1: Stone. Il grande maestro Cucurucucù Paloma, prima Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.
2: Esatto.
1: Ma in realtà sì, era la canzone. Salutiamo Morena da Cardano che ci ha detto che quel profumo lì era di una marca che non possiamo star lì a dirvi.
2: Ci è venuto
1: insomma
2: in mente però, grazie.
1: Ci sarà ancora
2: Morena,
1: quella marca lì?
2: Non lo so, era
1: non lo so,
2: un po' anni 80.
1: Non lo so.
2: Sì.
1: E poi niente, salve a lei.
2: Pesciolone, voi, quel pesciolone
1: voi
2: vestione.
1: Usate il salve o il ciao, il buongiorno, il buonasera.
2: Cioè, quando uno ti dice salve come no, la prendi?
1: Volevamo parlare di questa cosa. Io non è che lo uso tanto il salve.
2: È un po' quando sono indecisa che non so, mi esce
1: freddo,
2: male.
1: C'è un po' di freddo. Che non lo so, ma ne parleremo tra poco perché la cosa interessante, ora abbiamo spazio per la nuova canzone di
2: Yo! Baby K.
1: Proprio lei, ma lo dice meglio lei.

0: Vuoi fare il tucca tucca o la macarena? Dimmi tu.
1: Guarda, va bene indifferentemente, mi piace tucca,
0: però
1: tutto.
0: Le mani invece beh, la macarena, hai la gomaglia, l'amico macarena.
1: Scusa, il gesto della macarena.
0: Invece tucca tucca te lo ricordi quello della Carral, tucca tucca?
1: Sì, fa così, guarda.

0: proprio così, proprio così, tocchi, tocchi, tocchi. Va bene, era la nuova di Baby K, ok.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

100%. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: fugge, scattale una foto.
1: Potente, questa.
2: La bellezza fugge, scattale una foto.
1: Bella, bella. Elisa, amore, bella, ci piace. Prima via. No, chi c'era prima? Biagio, giusto? Sì, c'era sì. Biagio. Allora, stavamo parlando del Salve ed è arrivato questo messaggio. Dice: io trovo che Salve sia paragonabile a un vai a quel paese.
2: No.
1: Io lo trovo il saluto più indifferente che ci sia. Frequento tanto i sentieri e Salve per me non è un saluto. Cristina da Levanto.
2: Allora,
1: anche a me non piace il
2: no,
1: Salve.
2: No, invece c'è Matteo che ci segnala la ragione storica del Salve,
1: sì,
2: che arriva dall'ave dell'antica Roma,
1: sì,
2: e che in realtà voleva dire buona salute a te. Quindi augurio,
1: Cesare,
2: è augurio di lunga vita.
1: Vabbè.
2: Per cui a lui piace molto Salve.
1: Comunque negli ultimi anni si è assistito a un rilancio della formula di saluto Salve, anche se a volte insomma non è ancora chiaro quale sia il contesto,
2: sì,
1: giusto per usarla. Inizialmente Salve veniva usato come saluto di commiato, per poi specializzarsi unicamente come saluto di incontro. Salve.
2: Quindi prima salve, quando te ne salve, andavi, adesso quando arrivi, salve,
1: esatto,
2: buongiorno,
1: esatto,
2: salve. Così,
1: poi nell'italiano, ecco, contemporaneo è usato soprattutto nei saluti a estranei o in un contesto né troppo formale né troppo informale.
2: Cioè,
1: diciamo,
2: quando tu arrivi e non sai, perché dici adesso cosa faccio? Do del lei, do del tu, do del non.
1: Vabbè,
2: lo so.
1: Tu dici buongiorno, va bene sempre, anche quando dai del tu. Buongiorno,
2: dici salve,
1: buonasera.
2: Ma molti salve dicono salve.
1: Lo so, infatti, a me però non è che piace. Se entra qualcuno qui, no, per dire la porta è aperta, dice entra, dice salve.
2: Sembra un po' scostante.
1: A me non è che piace tanto. Preferisco mi dire ciao cretino, preferisco che salve, hai capito? Cioè non mi piace tanto, ma è gusto mio, magari sbaglio e per carità.
2: Puoi anche abbinare, puoi dire ciao buongiorno, buongiorno ciao, così almeno sì.
1: Salve a tutti, capito? Quelle robe lì.
2: Aggiungici qualcosa, salve da solo.
1: Salve a tutti ci potrebbe anche stare. Preferisco comunque un ciao a tutti.
2: Vabbè, comunque se volete farci sapere se usate questo salve.
1: L'importante è salutare anche, c'è gente che non saluta mai,
2: no,
1: ecco,
2: no,
1: e quindi diciamo
2: piace,
1: come dice Coez, è sempre bello
2: salutare,
1: quando qualcuno ti
2: sì,
1: saluta, bravo. È quasi sempre.

0: E due porno in un'ora non va bene, perché prima c'era suora o porno diva, ma adesso porno, cioè non ci siamo.
1: Ma
0: la programmazione oggi.
1: Dove saranno le bambole di pezza?
0: Ma dove saranno?
1: Dove saranno tra qualche?
0: Ne parleremo tra poco.
1: Tra poco, scavallo, che sono le tre.

0: più, più. Ma secondo te dove sarà appunto Ernia?
1: Ma io non so dove sarà. Sarà a Palermo.
0: Ah, quindi non sarà a Berlino?
1: No, sarà a Palermo, male, perché a Palermo il 28 giugno Notino presenta a Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.
0: Domenica 28 giugno, appunto, Palermo, Foro Italico, sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra dell'amico maestro Bruno Santori, avremo, oltre a Ernia appena nominato e le bambole di pesta nominate prima, Achille Lauro, Serena Brancale, Ernia, appunto, Fedez, Francesco Gabbani, Rama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, e da Radio Italia Trend per Spotify anche Samurai J.
1: Oh sì, e Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso praticamente dappertutto. Lo potrete ascoltare qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, vedere su Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, su tutti i nostri canali social, su tutte le app ufficiali Radio Italia per tutte le, per iOS, Android, Huawei e tutti i dispositivi Echo, e sul, in contemporanea su Sky 1 Now e TV 8 dalle 20:40.
0: Attenzione, per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito ticketone.it, massimo 2 accrediti, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 giugno fino a esaurimento posti. Mi raccomando, ricordatevi, l'evento è gratuito, l'hashtag ufficiale è Rive. E poi
1: tutte le info, se vi siete perso qualcosa andate su radioitalia.it,
0: anche per gli accrediti sul nostro sito, esatto. Trovate tutto, vi aspettiamo, prego.
1: Tu fai Ron e io faccio Tosca.
0: A me viene male,
1: dai,
0: Ron.
1: Dai,
0: posso fare Tosca?
1: No.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Noi siamo voi, qui, noi, celesti.
1: Noi, voi, loro. Abbiamo un po' di messaggi che riguardano il salve di prima. Ad esempio, qualcuno, a qualcuno piace molto il salve. Luca da Palermo dice che è il miglior saluto, il più raffinato. Secondo lui, sono punti di vista, ci sta.
0: Esatto, insomma, Patrizia da Roma dice che salve.

0: calde e quando sei costretto a salutare qualcuno che non merita il tuo saluto, ma per quieto vivere fai così.
1: Vabbè, meglio salve che niente, però.
0: Sicuro,
1: comunque,
0: sempre meglio qualcosa.
1: Per chi come me sta negli Anta, il saluto salve ci ricorda una rubrica per i consumatori sulla Rai dove Lubrano esordiva sempre con salve, dice Franco da Brescia. Io non me lo ricordo, però sì, è un piacere, così ci aiutate anche a ricordare meglio o a dirci delle cose che non sappiamo.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Possiamo andare con la prossima? Ma sai chi è?
0: Ma chi è?
1: È lei.
0: Ah, lei di
1: però
0: lui.
1: Però è di lui, lui che canta lei. Certo. Quindi Marra che canta lei.

0: ma è uno che ha detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Lei.
2: No, non esiste.
1: Sai dove sarà lei fino al 12 giugno, la nostra Ilaria Cappellucci?
2: Ah, lei sì, io lo so.
1: Sì.
2: Dov'è?
1: Sarà in onda da Sharm el Sheikh, si trova al Bravo Tamra Beach di Alpi Tour in Egitto con i collegamenti, l'abbiamo sentito prima, animazione Bravo e Radio Italia, DJ set, ovviamente la grande musica italiana.
2: Ma certo, perché insieme a noi di Radio Italia solo musica italiana ci sarà Salda Vinci, oui. Proprio lui. Tutte le informazioni le trovate su radioitalia.it. Insomma, lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo. Scopri tutti i villaggi Bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it.
1: Chi è bravo si vede.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia vola a Villa Simius in Sardegna.
15: Ci saranno dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana.
14: Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
15: Fai le valigie e parti anche tu.
14: Ti aspettiamo al Voi Tanca Village.
15: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
14: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
16: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere in equilibrio.
17: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
20: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Turchia qualcuno dirà vai, ma così ti levi dai, però è perché c'è un
1: come
0: motivo,
1: la canzone insomma. Vorrei
0: andare a vivere in Turchia. La Turchia ha introdotto una nuova riforma fiscale finalizzata a rendere il paese più attrattivo per capitali esteri e nuovi residenti fiscali.
1: Esatto.
0: Cioè, questo provvedimento prevede l'esenzione totale per 20 anni sui redditi generati all'estero, che quindi non dovranno essere né tassati né dichiarati al fisco turco.
1: Ecco, bellissimo, bellissimo. Attenzione, però ci sono delle condizioni, c'è una condizione.
0: Sì.
1: Il soggetto deve essere nuovo residente, non deve aver avuto residenza fiscale in Turchia nei 3 anni precedenti, quindi
0: ecco,
1: nuovi
0: potrei farlo, okay? Non ho avuto.
1: Ed è necessario stabilire la propria vita, diciamo, definitivamente nel paese, nella Turchia, per almeno 183 giorni.
0: Vabbè,
1: l'anno
0: ci sta, ci sta,
1: su 365 meno 183
0: ci sta,
1: quanto
0: ci
1: fa,
0: e quindi,
1: un po' meno della metà,
0: diciamo che è una cosa abbastanza interessante.
1: Molto
0: perché
1: interessante.
0: Ha delle società e possono andare a lavorare in Turchia.
1: Esatto,
0: quindi andiamo a tutti a vivere in Turchia, va bene. Nel frattempo andiamo in Brasile.
1: Vai vai con Gaia.
0: Bossa nostra, bossa
1: vai.
0: Sua,
1: te bossano,
0: te bossano, te bossano. E Gaia, sì.

0: no, stress non ne vogliamo.
1: Stress è una parola, no stress. Comunque, niente, era Marco Mengoni, dici?
0: No, dice Giuseppe. In merito all'andare a vivere in Turchia, sì. Dice che anche se andassi a vivere in Turchia ci ascolterei comunque lo stesso tutto il giorno, per tutti
1: bravo,
0: i giorni, sempre.
1: Bravo, c'hai
0: Giuseppe.
1: L'app a disposizione, ci senti dappertutto, bravo. Poi comunque tra poco faremo l'ultimo giro dei saluti a caso come al solito, e quindi raccogliamo, via.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni

0: Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
3: Notino, tutta la bellezza in un click.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: 100%. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola? Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette!
8: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
9: Perché sono simpatico, giusto?
8: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
9: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
8: Buonanotte.
9: Ma siete ancora qui?
8: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
2: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Una, due. Trua.
1: Trua, quattro.
0: Poi, perché qua cinque. Conta una, due, bisogna capire come si conta poi andando
1: già,
0: avanti. È complicato. Prego, andiamo con i messaggi.
1: Ciao FM, via. Volevo semplicemente salutare il mio amore da 31 anni.
0: Uè.
1: Giovanna, dirle che la amo. Carmine da Roncaro,
0: fantastico,
1: provincia di Pavia. Che meraviglia.
0: Brava Giovanna, brava. 31 anni, bravi. Allora, ciao, me lo fate un per caso, un saluto a caso? Rossella dalla Calda Milano. Rossella,
1: eccoci.
0: Se vuoi possiamo anche rinfrescarti, perché noi abbiamo comunque le secchiate d'acqua.
1: Volendo.
0: A necessità.
1: Volendo,
0: se volete.
1: Bisogna prepararle un attimo. Vediamo se sono preparate.
0: Il pesciolone non se la...
1: Eccola.
0: Rossella, brava.
1: Rossella, ti sei rinfrescata?
0: Dai, bene. Poi.
1: Ciao, sono Federico.
0: Federico.
1: Freddurina del lunedì, scrive.
0: Sentiamo.
1: Sapete qual è l'attore preferito dai chirurghi plastici?
0: No.
1: Mickey Rourke.
0: Non ho capito.
1: Neanche io.
0: Non
1: capisco.
0: Non ho capito. Se ce la spieghi,
1: c'è
0: magari.
1: C'è il gioco di parole.
0: A sto giro bisogna capirla,
1: no.
0: Perché cioè
1: no.
0: Bisogna spiegarlo, che
1: Federico,
0: non si capisce.
1: Federico, no, non
0: spiegacela.
1: Ho capito.
0: Spiegacela. Ciao, siamo Elisa e Sofia da Olbia, in Sardegna. Un saluto a tutti quelli che conosciamo e a quelli che ci ascoltano. Allora sì,
1: ci
0: stanno ascoltando tutti, quindi un saluto anche a voi.
1: Grazie, anche a noi.
0: Grazie,
1: allora
0: grazie.
1: Abbiamo ascoltato anche noi, che abbiamo detto
0: anche
1: che
0: a noi.
1: Abbiamo salutato.
0: Va bene, Vasco sta preparando il giubileo del 2027, lo ha appena detto lasciando Ferrara, e quindi aspettiamo novità, notizie e tutte cose.
1: Certo,
0: va bene?
1: Certo.
0: Ma adesso pronti a cantare?
1: Io sono prontissima, ma vuoi che non sia pronta? Dai.

進めてて、今夜の夜過ぎて、まともに自分を知り合いけ。

0: ecco.
1: Ma perché?
0: Maledetto me, no,
1: siccome sono arrivati anche Giuditta e Marco, ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Eravamo rimasti appesi a una freddura di oggi che ci ha mandato Federico.
0: Esatto.
1: L'attore preferito dei chirurghi plastici.
0: Non l'avevamo capita. Però ce la spiegano.
2: Mauro, mi chirurg. Mio chirurgo.
0: Hai capito?
1: È capito.
0: Sì.
1: Perché noi non avevamo capito che era mi chirurg.
0: Ho capito, ma dovevi scrivere mi chirurg, non mi chirurg.
3: Il nome giusto.
4: Che non era così difficile
0: Scusa, lei di solito me spiega. Oggi non me l'ha spiegata. Vuol dire che non l'ha capita neanche lei.
1: No, oggi non ci siamo.
0: Giustificato, molto bene.
3: Posso dire che invece secondo me era un po' complicata.
4: Sì. Però è divisiva.
3: Secondo me non era così semplice.
0: No, perché poi c'ha scritto Mickey Rourke, allora lo capisco, ma Mickey Rourke è
3: perché tu l'hai sentita prima spiegata giusta. È per quello che ti sembrava
1: non ti hai ingannato.
4: Adesso
0: sono già stanco io.
4: Sì, esatto.
0: Possiamo andare?
1: Andiamo.
0: È cominciata bene la settimana.
1: Grazie a quelle,
0: ragazzi, ciao a tutti.
4: Ciao
0: Marcella, ciao a tutti, ciao.
1: A domani, sono le

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure

0: La scelta di Caparezza, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon lunedì, buon pomeriggio, ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te, buon inizio settimana anche ad Ambro.
2: Sì, Ambro.
1: E Ambro, perfetto, esatto. Tutti loro.
0: Erano tutti assieme nel weekend, tra l'altro.
1: Sì, sì, ho visto.
0: Fatto un sacco di cose.
1: Sì.
0: Allora.
1: Immagina averne quattro.
0: No, dai ragazzi.
1: Una roba.
0: No.
1: Mamma mia.
0: No, è troppo. È troppo, no. Ma quattro di chiunque è troppo, secondo me, no?
1: Beh,
0: a chi stai pensando?
1: Ah,
0: a chi stai pensando?
1: Non lo so, quattro Brad Pitt.
0: Ah, ok.
1: Non è che mi darebbe tanto, okay. Quattro Giacomo Elordi.
0: Però sono tutti uguali, capito?
1: Che li puoi fare diversi? Cioè, va bene, nel senso, cioè, va bene lo stesso. Mi accontento.
0: Quest'estate.
1: Ci accontenteremo tutti.
0: Calda quest'estate,
1: Perché?
0: Partita così.
1: Ma sei tu che mi hai fatto la domanda. Quattro di chiunque sarebbe pesante. Non lo so, quattro Emily Ratajkowski
0: sarebbero pesanti.
1: Non credo.
0: Sarebbero letteralmente pesanti. Ok?
1: Ok.
0: Proprio.
1: Ok.
0: Vabbè, in ogni caso, amici, non so perché siamo arrivati a questo punto. Volevamo salutarvi e dirvi che abbiamo due ore per stare insieme.
1: Esatto, due ore piene di musica, di un sacco di cose di cui parlare che riguardano anche l'estate, perché ci sono degli argomenti che sono prettamente estivi.
0: Ma sì, ma poi tutti i concerti del weekend,
1: certo.
0: I concerti che arriveranno in questa settimana, la settimana in cui iniziano pure i mondiali di calcio. E vabbè, parliamo di concerti allora,
1: sì,
0: per le
1: sì,
0: prossime
1: meglio,
0: due
1: meglio,
0: ore.
1: Meglio, ma concerti, musica e quindi iniziamo.
0: Dai.
3: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
4: È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Lauro, Perdutamente su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da Old Wild West, official partner di Radio Italia Live, il concerto potrete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i vostri bambini.
1: E per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Scaricate l'app, iscrivetevi alla Fidelity di Old Wild West e scoprite come raggiungere gustosi premi.
1: Old Wild West, stile western, gusto unico.
0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggio.conad.it.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
13: Famila, con noi, sei in famiglia.
14: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
19: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
18: Scontata!
20: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
18: Super scontata!
21: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
22: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
23: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.

Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Laura Pausini, non sono una signora, su Radio Italia, solo musica italiana. La settimana scorsa abbiamo parlato dei luoghi che mi piace particolarmente esplorare, soprattutto nei ristoranti.
1: Sì.
0: Ed è venuto fuori il discorso dei bagni, belli bagni dei ristoranti.
1: Ce ne sono alcuni incredibili.
0: Certo, alcuni... io faccio anche le foto a volte. Nei bagni.
1: Come no? Prima o dopo?
0: No, non al bagno, non... Vabbè, comunque.
1: In ogni caso, c'è quest'altra cosa che io trovo straordinaria, ho visto delle foto online, alcuni cinema in Svizzera hanno introdotto questo livello di tecnologia ulteriore, cioè tu hai pagato il biglietto, sei entrato, poi magari film che adesso, voglio dire, per fortuna sono particolarmente lunghi,
0: sì,
1: soprattutto quelli importanti, e cosa fai? Stai 3 ore, non riesci ad aspettare la pausa, devi andare in bagno.
0: Ma poi soprattutto durante l'intervallo ci vanno tutti, quindi cioè, rischi poi di perdere l'inizio del film. Insomma, ci sono una serie di problemi a cui hanno trovato questa soluzione, che consiste nel mettere uno schermo nel pavimento del bagno.
1: Ecco.
0: Cioè il pavimento del bagno è uno schermo.
1: Esatto. Questo
0: che proietta il film, chiaramente, così non perdi nemmeno un minuto.
1: Cioè, perdi pochissimo in realtà, perché il percorso dalla sala al bagno. Ma la cosa che mi fa riflettere è la posizione, cara Watson.
0: È la prima cosa a cui ho pensato.
1: Perché sul pavimento? Perché loro, che sono svizzeri, sono precisi, dicono, cioè, voglio dire, sarà seduta questa persona, quindi perderà più tempo. Allora glielo metto sul pavimento.
0: Io non l'ho trovata una cosa.
1: Nell'altro caso è più rapida. Allora dovrebbero metterla anche sul muro.
0: Ma secondo me andrebbe solo sul muro, perché il pavimento, non lo so, non è una posizione comoda.
1: Dipende dalla missione che devi compiere.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Qual è la missione che ti fa perdere più tempo?
0: Però proprio al cinema. Cioè, non lo so.
1: Non è che tutti gli hot dog sono di altissima qualità. Lo devo dire.
0: No, anche io, però addirittura ho visto che alcuni dicevano che in realtà non veniva proiettato il film, ma solo dei trailer, che noi dobbiamo beccare i trailer pure in bagno.
1: Quello
0: che
1: no.
0: È sta cosa.
1: Quello no.
0: È un incubo, diventa veramente una missione impossibile da risolvere questa.
1: In ogni caso, se ci

0: Fosse la possibilità di un doppio schermo, perché sì, magari uno ha pagato e non vuole perdersi niente, uno al muro e l'altro dov'è? Un pavimento, perfetto.
1: Il problema è che i bagni sono tutti gli stessi, come fanno a sapere qual è il film che stavi guardando tu?
0: Questa è un'ottima domanda.
1: Non lo so. Hai visto?
2: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: In Negramaro, mentre tutto scorre, a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo sapete che questa settimana siamo virtualmente noi, e invece c'è qualcuno che c'è praticamente a Sharm el Sheikh.
0: Ah, sì, sentiamo un po' come la situazione.
1: Sì, c'è Ilaria Cappelluti.
2: Cari Marco Giuditta, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Quando dici Sharm el Sheikh, ormai sono già un po' di ore che insomma si parla di barriera corallina, ma non bisogna mai trascurare la vicinanza con un deserto che secondo me ci si porta dietro anche un po' di reminiscenze storiche, cioè ci mettiamo poco a ricordarlo, il deserto del Sinai, che è un deserto completamente diverso, tutto roccioso, ma non è tanto di quello che volevo parlare quanto di quello che il deserto del Sinai ha da regalarci, visto che a Francesca e Mauro ho offerto il caffè, a voi volevo offrire un tè nel deserto. Vabbè, il titolo è già servito e rievoca un fantastico film, ma in questo caso è il tè dei beduini. Noi parliamo proprio della sostanza, dimentichiamo completamente bustina da supermercato, immaginiamo carbone acceso e tra l'altro tè nero con una specialissima salvia del deserto, che è un nome particolarissimo che adesso neanche ricordo, ma comunque dolcissimo, caldo, e serve naturalmente per rinfrescare l'organismo. Al Bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh, ma più in genere in ogni struttura Bravo, l'attenzione per usi e costumi locali è alta. Quindi in questo modo si può essere sì ospite di una struttura e avere tutte le comodità, ma al tempo stesso non perdersi il senso di avventura locale. Quindi vacanza nel villaggio sì, ma con il gusto dei veri viaggiatori. Si sorseggia insieme, almeno virtualmente, questo tè che arriva dritto dall'Egitto, e dall'Egitto si tornerà più tardi con Ilaria Cappelluti dal Bravo Tamra Beach Resort di Sharm el Sheikh, qui su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 100%. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Irama Cabana. Allora, vi abbiamo anticipato che avremo parlato anche di concerti, no?
1: Sì, vabbè, tra qualche giorno ci sarà lo stadio, il primo San Siro di Irama.
0: Certo.
1: Giovedì.
0: Sì, sì,
1: il prossimo giovedì.
0: Però ci sono anche altri cantanti che hanno in programma dei tour, ad esempio Irene Grandi.
1: Sì.
0: Irene Grandi sta portando avanti già i live del Fiera di Me Summer Tour.
1: È un tour che ripercorre i suoi 30 anni di carriera, quindi sicuramente non mancheranno tutti i grandi successi di Irene Grandi. I live sono iniziati a metà maggio, proseguono fino a metà settembre, quindi ce ne sono parecchi. Tra l'altro trovate l'intero calendario sul nostro
0: nella nebbia, sul nostro sito radioitalia.it.
1: La comunque, prossima qual è?
0: La prossima data è il 20 di giugno a Carbonia in Sardegna.
1: Okay.
0: Ma un posto bellissimo.
1: Sì,
0: tra l'altro.
1: Sì, assolutamente. Tanto io direi che vi possiamo proporre un ripassino.
0: Eh sì, l'ascoltiamo, Irene Grandi, la tua ragazza sempre.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma Samurai J, sbaglio?
0: Cosa?
1: Fra una ventina di giorni.
0: Il 28 sì, di giugno? Sì. Dici? A Palermo? C'è cioè quella cosa giorni, a Palermo?
1: Sì, sì, sì.
0: Quella cosa...
1: Un concerto grande.
0: Un grande concerto. Sì. Radio sì, Italia sì. Live, il concerto, esatto. si chiama proprio così. Ci sarà anche
1: e
0: lui.
1: E ci sarà anche Samurai J. C'è pure Dua Lipa? È rimasta lì? No.
0: Cioè, non so se rimane lì, non credo tre settimane ancora.
1: No?
0: No, non credo. Vabbè, però c'ho qualcuno che dice mi ricordi una, mi ricordi due, potrebbe essere.
1: Ok, comunque possiamo dire che... Ah, vero. Capito. Possiamo dire che si è chiusa un'era, una generazione.
0: Perché si è sposata...
1: Si è sposata Dua Lipa, per molti di noi, insomma, si è chiuso un periodo importante.
0: Va bene, noi chiudiamo invece... La predisperanza, certo. Chiudiamo la prima ora che abbiamo passato insieme,
1: sì,
0: ce n'è ancora una.
1: Dai, sì, va bene. Amici, pochi secondi alle 17.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ballottaggi per le comunali, centrodestra vince ad Arezzo, Lecco, Macerata e Vigevano, centrosinistra avanti a Chieti e Agrigento, affluenza in calo di oltre l'8%. Guerra in Iran, operazioni militari contro Israele sospese, annuncia Teheran, Trump sente al telefono Netanyahu, non si fermano le operazioni israeliane in Libano. Sul fronte ucraino, Kiev colpisce un ponte in Crimea, i russi rispondono a Zaporizhia, aereo NATO abbatte un drone in Lettonia, Zelensky a Londra cerca sponde per i negoziati. Il viaggio del Papa in Spagna nel discorso al Parlamento torna a parlare di pace, un'esigenza morale, dice poi la questione migranti, coi vescovi il tema degli abusi. Risico bancario col tavolo del Consiglio di amministrazione di MPS, le proposte di BPM, Intesa San Paolo, il titolo di Monte dei Paschi di Siena corre in borsa. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, il peruviano di 19 anni, tra gli indagati nega le accuse e parla di un video che lo scagionerebbe, confermato il fermo in carcere. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria vince Marc Marquez, Roland Garros Cobolli si arrende al quinto set, Zverev conquista il suo primo slam. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, il 9 ottobre in esclusiva su Sky arriva a Nord, Sud, Ovest, Est, epico finale della storia degli 883 su Sky TG24. Le prime immagini.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Sardegna sulla statale 198 di Seuiellanusei c'è stato un incidente sull'incrocio Valico Arcueri, direzione Tortoli, statale 125 orientale sarda. In Trentino Alto Adige, statale 12 della Betone del Brennero, per incidente c'è una coda sull'incrocio Trento Centro, strada statale 45 bis, uscita 6, tangenziale di Trento. In Emilia-Romagna, statale 523, colle di Centocroci, ci sarà senso unico alternato, causa lavori in corso, dalle 9 del 30 giugno alle 18 del 18 settembre, tra l'incrocio Berceto, statale 62 della Cisa, e l'incrocio Borgo Val di Taro. In Emilia-Romagna, statale 62 della Cisa, c'è senso unico alternato, causa lavori esattamente tra l'incrocio Passo della Cisa e l'incrocio Parma. In Piemonte, sulla statale 460 di Ceresole, ci sarà senso unico alternato per lavori in corso dalle 7 dell'11 alle 18 del 12 giugno tra l'incrocio Lombardore e l'incrocio di Bosco Nero. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Luciano Ligabue, non è tempo per noi su Radio Italia, solo musica italiana. Dicevamo all'inizio di queste due ore insieme che ci sono degli argomenti che sono prettamente estivi. Secondo me uno di questi sono gli scontrini che vengono postati sui social.
1: Vero, anche perché il flusso di turisti aumenta sensibilmente, certo. Non è una novità, però in questi casi, insomma, di solito c'è più possibilità di lamentela.
0: Esatto, e ce n'è uno che ha fatto parlare molto di sé, c'è stata una polemica legata a questo scontrino. Una coppia di turisti americani ha postato lo scontrino di due gelati.
1: Sì.
0: Hanno preso due gelati a Piazza Navona.
1: Ora.
0: Okay. Infatti.
1: Ok, Piazza Navona.
0: No, però okay, partiamo tutto. Già dal presupposto che se tu prendi un caffè a Piazza Navona non ti costa come se sei in una via più periferica.
1: No.
0: Questo è già un dato di fatto.
1: Però pagare due gelati, 44 euro.
0: È tanto.
1: Sì,
0: vedi? È parecchio. Però, c'è un però.
1: Qual è il però? Mi spieghi.
0: Il però è che nello scontrino alcuni sono andati a controllare, perché poi è chiaro, uno fa un post, poi questo post gira e quindi
1: insulti,
0: indignazione,
1: cose,
0: eccetera, eccetera. Allora, nello scontrino ci sono due porzioni di dimensioni maxi di gelato che costano 12 euro ciascuna, però la dimensione maxi io c'ho presente, sono proprio giganteschi.
1: Ok, ma infatti qui ti seguo. Poi?
0: Ok, poi la panna,
1: sì?
0: Che a Roma di solito non si paga,
1: però,
0: la panna extra, però l'hanno fatta pagare. Poi due macaron.
1: Sì.
0: Cannolini al pistacchio.
1: Vabbè, aspetta.
0: Cioè, capito?
1: Voglio dire.
0: Allora poi si arriva a 44 euro.
1: Ma
0: che
1: questo,
0: è comunque tanto.
1: Questo è un caso virtuoso, ti dico, perché alla fine ci si è accorti di tutte queste cose e allora la solidarietà espressa nei confronti dei turisti americani è stata sostituita da chi poi era a favore del ristoratore.
0: Ma infatti, perché, cioè, io lo capisco.
1: In altri casi magari così
0: non
1: passa il messaggio.
0: Esattamente, è questo quello su cui volevo arrivare. Cioè, secondo me bisogna sempre stare un po' attenti a indignarsi immediatamente quando poi magari qualcuno ha postato quella cosa soltanto per far parlare un po' di sé.
1: Certo.
0: Poi ci sono dei casi in cui veramente i prezzi sono allucinanti, però insomma lì è abbastanza. Poi postando lo scontrino
1: hai pagato lo stesso, comunque.
0: Hai pagato
1: lo
0: stesso.
1: Non ti rimborsano.
0: Ma poi ti freghi da solo, ci sono scritte le cose che hai comprato.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: comunque,
1: sì,
0: comunque. Da Roma
1: a Napoli, con Partenope, The Colors insieme a Serena Brancale a Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vogliamo parlarvi di una cosa importante.
1: Sì, perché ci sono gesti che fanno la differenza, come la donazione di sangue e plasma, insostituibili alleati per affrontare interventi, terapie e malattie.
0: Ogni giorno oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni e per garantire un flusso continuo di vita è importante donare periodicamente durante tutto l'anno, anche d'estate.
1: Bastano pochi minuti per regalare speranza a chi ha bisogno di un nostro aiuto. Scopri la gioia di donare, visita il sito avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live, il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Sicilia il 28 giugno al Foro Italico di Palermo.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza, solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Che affa, che affa che fa. Daikin, la soluzione a.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1° maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattimi andare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Disney e Pixar presentano...
8: Jessie, pronto?
9: Woody!
7: Toy Story 5.
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
11: Sto perdendo bolli per quel tablet.
7: I giocattoli contro la tecnologia.
12: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
7: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
13: Hai fame?
14: Sì.
13: Molta?
14: No.
13: Hai voglia di uno sfizio?
14: Sì.
13: Fritto?
14: No.
13: Croccante?
14: Sì.
13: Dici sempre sì e no?
14: Sì.
13: Sì e no fiorentini?
14: Sì.
15: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: All'Unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
18: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pene Sì. Attenti al tuo portafogli.
19: E a chi ama vivere in

0: Equilibrio!
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito per assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.

0: vederti mai più.
1: Noemi, con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera su Radio Italia, solo musica italiana?
2: Allora, ce l'ho un'idea, che non è proprio questa sera, bisogna aspettare una decina di giorni e bisogna andare in Lapponia.
1: Che cosa stai... Cioè, è proprio una sciocchezza, no, una cosa che uno... si fa in un attimo.
2: Scusami, perché uno dice, vado in Lapponia solo d'inverno per il Natale, per andare
1: Natale,
2: a vedere l'aurora boreale, così faccio la proposta e c'ho la foto, quella roba lì, no?
1: Sì.
2: Invece no.
1: Tra l'altro, volevo dire che ho scoperto di recente che quando la guardi a occhio nudo l'aurora boreale non è mai come nelle foto.
2: Ah, vedi.
1: Cioè, non è così. Non brilla così tanto.
2: Okay, vabbè, okay. Comunque. Vabbè, dettaglio.
1: Sì.
2: Il ministro del turismo della Lapponia ti ringrazio. Ma
1: fai delle belle foto, però.
2: Esatto. Il punto qual è? Che si può andare anche d'estate. In realtà, io credo che questo motivo sia ancora più interessante di quello che ci spinge ad andare lì nelle stagioni più fredde.
1: Allora, proprio per cercare di incentivare il turismo anche estivo, che evidentemente è inferiore rispetto a quello invernale, si sono inventati un gioco avventura in Lapponia. Si chiama Caccia al sole di mezzanotte.
2: È una enorme caccia al tesoro, okay. Che dura parecchio, dura veramente tanto. Poi immaginatevi i paesaggi.
1: Beh,
2: se
1: stupendo,
2: avete visto qualche foto online, insomma,
1: la Finlandia,
2: certo. Ci sono anche dei posti incontaminati, quindi fare la caccia al tesoro lì deve essere veramente un'esperienza incredibile. Ma quello che spinge tutti i partecipanti a recarsi in Lapponia è il Monte Premi.
1: Sì, perché bisogna a tutti gli effetti trovare un tesoro, che è un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro.
2: Sì. Allora,
1: come si fa? Come, dove devo, cosa
2: devi
1: devo
2: andare
1: fare?
2: In Lapponia, cosa che io ti consiglio perché è bellissima la Lapponia in questo periodo.
1: Mi stai cacciando?
2: No, ti sto dicendo che secondo me potresti andare a vedere. Tra l'altro, il gioco finisce quando qualcuno lo trova, altrimenti va avanti.
1: Ma è bellissimo.
2: Tipo gli Hunger Games.
1: Cosa bellissima. Tipo Squid Game.
2: Tipo Squid Game.
1: Una cosa bellissima.
2: Sì, sì.
1: No, bellissimo. Poi bisogna capire però, perché come nelle cacce al tesoro tradizionali ci saranno degli indizi.
2: Probabilmente.
1: Bisognerà fare delle prove, bisognerà, non lo so, arrampicarsi, bisognerà fare delle cose anche pericolose. Chi può,
2: può
1: dirlo?
2: Può essere, credo che ci sia qualche divieto, tipo quello di usare i metal detector. Perché
1: beh,
2: no,
1: certo, ci sta, no, effettivamente.
2: Però insomma, ognuno si può attrezzare di creatività e di altri strumenti permessi per trovare questo tesoro da 20.000 euro. È ovvio che se dura un mese 20.000 euro è quello che paghi per andarci.
1: Certo, sì, però è molto interessante. Chissà quanto misura un lingotto d'oro da 20.000 euro.
2: Di quello che vuoi dire, perché io non l'ho mai visto un lingotto d'oro e non ti so aiutare su questa cosa.
1: Secondo me è un qualcosa di grande, comunque.
2: Ah, coez. Risolto. Divide

0: L'ultima di Dito della Piaga si chiama Businessman. L'avete ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Io aspettavo lo dicesse.
1: Stavamo ballando.
0: Anche. Tu c'hai il fiatone.
1: Sì. Cosa fatti così? Poi,

0: esagerato.
1: Allora, volevo innanzitutto dire che Ivan da Pioltello ci ha detto che 20.000 euro di lingotto d'oro sono circa 250 grammi.
0: Okay.
1: Che secondo me è un'informazione importante, utile, soprattutto per chi andrà in Lapponia a fare la caccia al tesoro, così sanno di che dimensione è.
0: Vero.
1: E da una cosa molto pratica, diciamo, perché sì, bisogna trovare questa. Andiamo invece su una cosa che non è palpabile, sì, l'intelligenza artificiale.
0: È vero, ma può essere utilizzata per scopi pratici, come dici tu. Il caso che arriva dal web, ma in realtà che potrebbe essere un'idea per tante persone, è quello che riguarda alcuni problemi quotidiani che tutti abbiamo.
1: Tipo
0: un signore aveva il problema che molti volatili si posizionassero sul suo balcone.
1: No, scusa, ok, va bene.
0: E sai, i volatili di solito,
1: ma si mettono i foglietti di carta stagnola per spaventarli, no?
0: Non lo so, lui ha trovato un sistema molto, secondo me, molto intelligente, creativo, si è più divertito che altro, secondo me.
1: Cosa ha fatto?
0: Ha provato. Allora, con l'intelligenza artificiale.
1: Come con l'intelligenza artificiale?
0: Si è munito di una videocamera che rileva il passaggio, naturalmente, ha addestrato un piccolissimo algoritmo collegato a una pistola d'acqua, quindi innocuo, perché sai.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Sì, quando arrivavano, perché loro avevano inteso che il suo balcone fosse il loro bagno, evidentemente.
1: Vabbè, no? Questo lo fanno un po' ovunque, bisogna dire. È un po' ovunque il loro
0: balconi,
1: bagno.
0: O macchine.
1: O statue.
0: O statue, certo. Esatto. Cioè, perché comunque non protestano. Quando passava un pennuto.
1: Scusa, ma non si poteva fare semplicemente con un sensore senza l'intelligenza artificiale? Perché bisogna distinguere tra pennuti ed esseri umani. Cioè, vuoi dirmi che la pistola d'acqua non colpisce gli esseri umani, ma solo i pennuti?
0: Beh. Allora, se viene un essere umano sul tuo balcone a fare certe cose, lì il problema è diverso, perché
1: forse bisogna allertare,
0: chiamare la polizia, capito?
1: Le forze dell'ordine, quindi, in quel caso effettivamente, però non lo so, ma foglietti di carta stagnola come fanno tutti, no?
0: Non lo so.
1: Cioè, lui quanto ci ha speso per tutto sto giochetto?
0: Ma infatti si è più divertito che altro, capito? Non è che voleva
1: però funziona.
0: Non voleva fare l'Elon Musk della situazione.
1: Secondo me un po' sì. Ah.

0: Samuele Bersani spacca cuore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, molti di noi sognano di esplorare delle terre esotiche o di immergersi in paesaggi immensi e natura incontaminata.
0: Oppure di scoprire culture sconosciute.
1: Oggi, con i gelati Nui, iniziamo il nostro viaggio alla scoperta del mondo.
0: Noci di macadamia australiane, pistacchi dell'Anatolia, mirtilli dei paesi nordici e non perdete il nuovo Nui, cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia.
1: E voi cosa aspettate?
0: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
1: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
1: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
1: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
4: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Zucchero, è un peccato morir a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di musica, parliamo di concerti, anzi parliamo proprio di Zucchero.
1: Eh sì, perché lui è in giro per l'Europa, ieri sera era a Düsseldorf.
0: Sì.
1: Non so se
0: Germania.
1: Sì, però non so se la pronuncia corretta, credo di averlo detto bene. Ora si sta spostando a Lipsia, dove suonerà domani sera.
0: Sono gli ultimi concerti prima di tornare negli stati italiani nel mese di luglio, che insomma sono tanti. C'è anche Arisa in giro col...
1: È impegnata in tour, ha appena aggiunto una data, la data è quella del 5 di agosto ad Agropoli. Comunque ci sono tantissime date.
0: Ci sono veramente tante. La data inizio della tournée estiva di Arisa è fissata al 13 giugno. Parliamo di Arisa proprio perché
1: la ascoltiamo.
0: Ah, vedi.
1: Vedi, corrugiata.

0: Risa Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Buonasera,
2: ciao ragazzi.
0: Buon inizio settimana.
1: Questo weekend che abbiamo passato, sì. È bello rivedervi.
0: Tra l'altro venerdì, ecco, una cosa che non ho chiesto nemmeno a te, Marco. Okay. Venerdì, dove eravate?
3: Perché
0: il venerdì di solito è una serata che si esce, no?
3: Sì.
0: Abitualmente. A un certo punto, all'improvviso, sì. È giù tanta di quell'acqua a Milano. Ma tanta!
2: Io non ricordo.
0: E chi stava aspettando il tram?
1: Tu?
0: Esatto.
1: Beh, allora aspetta, posso sottolineare. E chi stava aspettando la figlia a una festa?
0: No.
1: Per la chiusura della scuola.
0: Ma poi tardi.
1: Ma poi molto tardi.
2: Tipo di notte.
0: È per quello che vi ho chiesto dove eravate, perché secondo me c'è un aneddoto per forza sulla serata.
3: Cioè tutti ricordano dove erano venerdì, sì. Quando
0: anche inizia. Perché io ho detto, ma sì, metto le scarpe aperte.
3: Bravo.
2: E beh, giustamente è giugno, cosa devi fare?
0: Era perfetto, perfetto, tutto perfetto.
3: Io non me lo ricordo.
2: Nemmeno io, sono sincera, devo pensarci.
0: Non stavo pensando quello, ma ho fatto la faccia furbetta per entrambi.
1: Si ricordava,
3: sì, infatti.
2: Sì, tra l'altro.
1: Avremmo semplificato la faccenda.
0: E sarebbe stato preoccupante comunque se fosse stati insieme e nessuno dei due si ricordava.
3: Quello sì, è vero.
0: Anche.
3: Va bene. Sai chi è uno indimenticabile?
0: Lo so. Ambro.
3: È incredibile.
0: E tutte le sue personalità che ringraziamo per la regia. Ambro. E noi ancora un altro, cioè, abbiamo
3: detto
0: aggiunto.
3: Grazie, detto grazie. Noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 4 del pomeriggio.
0: Sono le 18, buona serata a tutti.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ballottaggi per le comunali, centrodestra vince ad Arezzo, Lecco, Macerata e Vigevano, centrosinistra avanti a Chieti e Agrigento, affluenza in calo di oltre l'8%. Guerra in Iran, operazioni militari contro Israele sospese, annuncia Teheran, Trump sente al telefono Netanyahu, non si fermano le operazioni israeliane in Libano. Sul fronte ucraino, Kiev colpisce un ponte in Crimea, i russi rispondono a Zaporizhia, aereo NATO abbatte un drone in Lettonia, Zelensky a Londra cerca sponde per i negoziati. Il viaggio del Papa in Spagna nel discorso al Parlamento torna a parlare di pace, un'esigenza morale, dice poi la questione migranti, coi vescovi il tema degli abusi. Risico bancario col tavolo del Consiglio di amministrazione di MPS, le proposte di BPM, Intesa San Paolo, il titolo di Monte dei Paschi di Siena, corre in borsa. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, il peruviano di 19 anni, tra gli indagati nega le accuse e parla di un video che lo scagionerebbe, confermato il fermo in carcere. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria vince Marc Marquez, Roland Garros Cobolli si arrende al quinto set, Zverev conquista il suo primo slam. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno il 9 ottobre in esclusiva su Sky, arriva a Nord, Sud, Ovest, Est, epico finale della storia degli 883 su Sky TG24. Le prime immagini.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: come quando da piccolini mettevamo in moto il motorino, quello che dovevi pedalare per farlo partire, cioè
1: il ciao,
0: ce n'erano un po' di modelli del genere.
1: Che bello il ciao.
0: Il grillo.
1: Quanto era leggero poi, pesava pochissimo.
0: Delle biciclette a motore. Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana, inizio di serata insieme, ben ritrovati, inizio di settimana insieme, buon lunedì da parte nostra, Daniela Cappelletti.
1: Da parte anche di Emiliano Nino, Picardi, buonasera a tutti, anche da parte di Edo Stanzini che si è adesso accomodato in regia, resterà fino alle 20 insieme a noi e quindi
0: buonasera,
1: si canta.
0: Dottor Stanzini, benvenuto a Edo Stanzini.
2: Bello uaglione.
1: Sei in forma oggi, devo dire che hai iniziato bene.
0: Voglio dare, visto che ne parlavamo poco fa, la mia massima solidarietà, essendo parte in causa, a tutti quei genitori che in questo weekend appena archiviato, poi nei prossimi giorni, dovranno scortare i propri figli alle feste di fine scuola. Una volta si faceva solamente che suonava la campanella, ciao, ci vediamo dopo le vacanze.
1: Si andava a fare la pizza, che andavi nei tempi, dovevi fare la pizzata, poi
0: mamma,
1: tornavi.
0: Mamma, che tragedia, che era la pizzata con gli insegnanti, con tutti i compagni.
1: Però era comodo, io abitavo in una città piccola che è Alba, quindi andavi a piedi, tornavi a piedi, non scomodavi nessuno. Io empatizzo anche con tutti quelli che devono andare a vedere i saggi di fine
0: anno. Vero, altra
1: che
0: cosa,
1: insomma,
0: altra cosa impegnativa.
1: Cosa che ti capita anche a te, mi
0: certo,
1: sa.
0: Sì, ovviamente, più di uno.
1: Ma poi lunghi.
0: Lunghissimi, non
1: 5, 6, 7, 10 ore, delle maratone di
0: più
1: danza.
0: Più della finale del Roland Garros.
1: Ma più di tutte le finali degli slam messe insieme.
0: E poi sono talmente tanto acchittate queste feste che sembrano tutti dei gender reveal, sembrano tutti dei matrimoni.
1: È bello perché è lì devi dimostrare tutto. Io mi ricordo quando magari facevamo delle feste scolastiche anche durante l'anno, lì dovevi dimostrare tutto, quindi non potevi toppare il look, non potevi toppare il trucco, insomma, sai, quello è comunque quell'età è bella anche per quello.
0: Quindi signori che avete fatto un weekend così o che farete i prossimi giorni così, vi siamo vicini, vi siamo vicini e cerchiamo di fare il meglio possibile.
1: Se volete raccontarci qualunque cosa di questo ed altro, di altre storie, 331-995-0095 è il numero per raggiungerci.
0: Siamo qui fino alle 21, come detto, serata appena cominciata, ci sono un sacco di notizie che riguardano il mondo della musica che vogliamo scoprire con voi, un sacco di cose curiose da raccontarvi, c'è anche la nuova delle Vibrazioni.
1: Esatto, si chiama Ambiguità, così strafatta di coriandoli, l'ascoltiamo subito su Radio Italia, solo musica italiana.

limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: L'inno di un'intera generazione, questo di Vasco Rossi. Siamo solo noi su Radio Italia, solo musica italiana. Proprio Paola da Collegno dice: volevo dirvi che ho finalmente visto il pollo dal vivo proprio sul palco del concerto di Vasco. Quindi
1: sì,
0: l'ha conosciuto in qualche maniera.
1: Uno dei nostri registi, il pollo.
0: Chissà se c'erano anche le galline. Compagno.
1: Sicuro, lui se le porta sempre dietro e lui è quello che apre il concerto di Vasco mettendo la musica di Radio Italia.
0: Bravo pollo.
1: Salutiamo anche Giussi da Palermo che sulla questione feste di fine scuola, genitori che accompagnano i figli, è da tutte e due le parti della barricata. Dice: sono mamma che domani accompagnerà il proprio figlio alla festa di fine anno, ma sono anche insegnante che va incontro ad altre tre cene.
0: Beh, dice però l'emozione è sempre tanta, anche perché magari sai porti i ragazzi fino a
1: quelli che saluti del loro percorso.
0: Insomma, diciamo che è bello.
1: Poi tre cene, voglio dire.
0: Tre cene.
1: Mica male,
0: però.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino.

0: Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Bam bam, bambina. Bam bam, bambina. C'è Elettra, Elettra Lamborghini. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. L'8 di giugno, il che vuol dire che mi mancano 3 giorni al mondiale. Giovedì cerimonia di inaugurazione, poi la prima partita.
1: Dove la fanno la cerimonia?
0: La fanno nello stadio dove si fa la prima partita.
1: Ah.
0: Iniziano in Canada e quindi si
1: in
0: inizia,
1: Canada inizia okay.
0: Da quelle parti là. E poi 104 partite fino alla finalissima di luglio. Come sempre succede, come tradizione, prima di ogni mondiale, le squadre impegnate nella competizione, una volta che viene diramata la rosa dei giocatori che parteciperanno, fanno la foto di rito. Solitamente ecco. Hanno la maglia della loro squadra, sono in campo.
1: Sì, la classica foto di rito.
0: Sì,
1: dai.
0: Sai, quelli accosciati di fianco al pallone, in piedi
1: sì,
0: dietro,
1: sì.
0: Eccetera, eccetera. Quella classica.
1: Lo ha fatto anche la Norvegia, che ha pubblicato una foto di squadra che non è però passata inosservata. La foto ha un titolo, si chiama The Vikings Are Coming, ed è stata realizzata da questo bravissimo fotografo britannico che si chiama David Yarrow. La sessione in realtà si è tenuta già da un po', era fine maggio, con la squadra riunita al completo su una spiaggia in Norvegia.
0: Oslo Fjord.
1: Fjordo di Oslo, credo sì. Voglia dire, vestita proprio da vichinghi, con tanto di elmi, di lance, di scudi, di armature. Però
0: loro non hanno le magliette della nazionale norvegese, non hanno nulla dei calciatori.
1: Niente.
0: Sono vestiti come dei vichinghi che partono con le loro navi per conquistare il mondo, con gli elmi, con le corde. Sono enormi.
1: Volevano fare qualcosa di diverso, no?
0: Ma anche in maniera spiritosa. Hanno voluto dare un po' il senso del fatto che sono dei guerrieri che sono pronti a scendere in campo.
1: Tra l'altro la Norvegia non sta andando fortissimo.
0: La Norvegia è fortissima, la Norvegia
1: ecco.
0: È una squadra clamorosa.
1: Ecco perché se la sentono
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Fare una roba con i vichinghi.
0: E sai che cosa mi ha fatto venire in mente? C'hai presente la Haka, la danza che fa la Nuova Zelanda
1: sì, certo.
0: Del rugby prima di scendere in campo?
1: Famosissima.
0: Loro hanno un po' voluto spaventare gli avversari dicendo: signori, guardate che muscoli che c'abbiamo.
1: Bello,
0: preparatevi.
1: Mi piace. Sai che il mio outsider, forse quello che
0: Norvegia?
1: Ti farò, potrebbe essere la Norvegia?
0: Oh, sì.
1: La butto là.
0: Sì, sì.

0: popolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Cesare Cremonini, logico, numero uno su Radio Italia, solo musica italiana, e bisogna fare una precisazione,
1: sì,
0: per quanto riguarda l'inizio dei mondiali.
1: Fammi correggere, ho detto che iniziavano in Canada, no, iniziano in Messico, comunque sempre giovedì alle 21 per noi in Italia, l'inaugurazione nello stadio meraviglioso di Città del Messico, Messico-Sudafrica sarà la primissima partita, giusto per essere precisi.
0: Ecco, nel frattempo parliamo anche d'altro, perché Amy, tu sei ancora in alto mare con le vacanze?
1: Ah sì, ci sto ancora pensando.
0: Sai che con Econad Viaggi trovi la soluzione giusta per partire?
1: Ah sì, perché?
0: Ci sono tante offerte last minute, sconti fino al 50% per godersi le più belle spiagge italiane, e l'offerta è valida per prenotazioni entro il 30 settembre.
1: E su tante destinazioni un extra sconto di 50 euro per i titolari di carte Conad.
0: Basta prenotare sul sito viaggi.conad.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiao!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
14: A volte basta un viaggio, un'estate, le amiche giuste e il coraggio di ricominciare.
15: Serenata Salentina, il nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano. Rizzoli, in libreria.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
10: Perché sono simpatico, giusto?
11: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
10: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
11: Buonanotte.
10: Ma siete ancora qui?
11: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.

radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: C'ha questo bel tocco cuban siciliano, l'unione tra Cuba e Sicilia. Rum e cioccolata, la nuova di Delia e del cantante preferito dagli iscritti all'ASI, Fiat 131. Gli appassionati di auto se lo ricordano bene.
1: Io ho riso perché non potevo fare diversamente, però sono d'accordo con i grilli di stanzini.
0: Era carina, dai, questa.
1: Vabbè, se
0: tutti
1: lo dice,
0: gli appassionati di auto storiche la sanno, la Fiat 131.
1: Va bene. Siamo qua anche per capire quali sono le fobie più strane, perché ce ne sono veramente tantissime, alcune mai sentite nella vita. Per esempio la barofobia, sì, cioè la paura della forza di gravità. È un problema vivere sulla Terra.
0: Quella che non aveva Franco Battiato, che invece cercava il centro di gravità permanente. Esiste anche la esipotrofobia, detta anche spettrofobia, ed è la paura degli specchi o del proprio riflesso.
1: Questa è già più gestibile, la paura della gravità.
0: Ora gli specchi, cammini per il centro, ci sono le vetrine tutte specchiate.
1: Però la gravità è proprio sul pianeta. Megalofobia, paura di oggetti o animali molto grandi, come una diga, oggetti, oppure una balena nel caso degli animali. La balena può far paura.
0: Esatto, chi è che non avrebbe paura di una balena? Se te la trovi davanti mentre nuoti, benissimo, non va.
1: No, anche perché apre e risucchia tutto e si sa che fine si fa.
0: Sai qual è la automatonofobia?
1: No, non la so.
0: La paura delle figure inanimate simili agli umani, cioè chi ha paura dei manichini, degli spaventapasseri.
1: Ma sai che un pochino
0: è autonomanofobico.
1: Io un pochino ce l'ho quella.
0: Ce l'hai quella? Mi piacciono,
1: mi inquietano sempre i manichini. Poi la globofobia, paura dei palloncini e del rischio che scoppino. Si può, cioè non è che non deve avere a che fare per forza con dei palloncini nella vita, si può.
0: No, però non so se vi è mai capitato quando vi danno un palloncino in mano, vi chiedono di scoppiare un palloncino, facciamo tutti quell'espressione come
1: sembra che ci debba esplodere proprio
0: lontano da noi.
1: Questa pensavo fosse un'altra cosa, apeirofobia.
0: Ah, io non ce l'ho, a me piace.
1: Anche a me quello. Ma in realtà è paura dell'infinito o dell'eternità.
0: Apeirofobia?
1: Sì.
0: Beh, mi piace questo.
1: Ma come fai a aver paura di una cosa che non vivrai?
0: La paura dell'infinito.
1: Non lo so.
0: Esiste anche la submeccanofobia, è la paura irrazionale degli oggetti creati dall'uomo parzialmente o totalmente immersi nell'acqua. Qui devi avere, cioè...
1: L'acqua.
0: Si sdrai, prego, e cominciamo a parlare del suo passato.
1: Ma tanto,
0: perché questa cosa
1: dietro.
0: È... molto complicato. Speriamo che non abbiate paure così particolari. Quella dei ragni la posso ancora capire.
1: L'aracnofobia,
0: no? Quella di volare anche, dai.

0: E niente, a me piace questo ye finale, lo dico sempre, però la verità, You and Me, la nuova di Biagio Antonacci nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, ma arriva o no quest'estate? Io ho voglia di un ghiacciolo all'anice, quando è che me lo posso mangiare?
0: Li fanno ancora i ghiaccioli all'anice?
1: Certo che li fanno ancora.
0: Non è un'esclusiva degli anni 90-2000.
1: Da qualche parte li trovi ancora. Speriamo che il meteo sia clemente nelle prossime ore, scopriamolo insieme qui su Radio Italia, dove adesso sono le 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove. In giornata classica instabilità sulle Alpi, con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli, Trentino, Alto Adige. Più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica.

0: Vedi? Lo citavo poco fa e questa, Mango, la sua Mediterraneo, è talmente estiva come canzone che a me fa venire in mente il ghiacciolo all'anice. Proprio una di quelle cose proprio belle, estive, belle, fresche.
1: Sì, ci sta.
0: Ci stava benissimo in questa serata qui su Radio Italia, solo musica italiana, mentre ci sono novità che riguardano Alfa.
1: Periodo di grandissime soddisfazioni per lui, perché dopo aver firmato la collaborazione con il suo idolo di sempre, che è Lorenzo Jovanotti, Alfa ha centrato anche il quinto sold out nella sua carriera al Forum d'Assago a Milano. Nello specifico, la data in questione è quella del 24 di ottobre, parliamo delle date autunnali.
0: Ovvio, sì, si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, ha postato qualche commento di chi all'inizio non credeva tanto in lui, non credeva che avrebbe riempito neanche un palazzetto, e invece ha visto alla faccia degli invidiosi.
1: Poi ha anche festeggiato a San Siro, assistendo al secondo concerto di Tiziano Ferro proprio lì, nell'ambito del tour di Tiziano, di cui siamo la radio ufficiale. Ci piace ricordarlo perché siamo molto orgogliosi di questo.
0: Mi piace, a me piace sempre quando i musicisti vanno a vedere gli altri musicisti da fan, cioè partecipano ai concerti godendosi proprio lo spettacolo, è un bel segno.
2: Disco Italia è Buon Vento di Jovanotti e Alfa.
3: È un po' di

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Gali su Radio Italia, solo musica italiana, l'abbiamo ascoltato con Barcellona. Non andiamo lì, no. Ma facciamo un altro viaggio però.
1: Facciamo un viaggio in Egitto, visto sì. Che è l'ora dell'aperitivo, ci andiamo a prendere qualcosa di sfizioso a Sharm el Sheikh?
0: Molto volentieri, quindi sentiamo cosa ci racconta la nostra Ilaria Cappelluti che è là.
2: Cari Daniele Emiliano, buonasera, buonasera naturalmente a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana. Io penso che in questa occasione, qui dal bravo Tamra Beach di Sharm el Sheikh, vi strapperò un sorriso, perché mettiamola così, è fatto risaputo che ognuno di noi, quando è in viaggio, comunque, volente o nolente, si porta dietro un po' di sé, un po' del sé originale, molto spesso proprio delle proprie tradizioni e costumi. E la cosa più bella che si può scoprire nel mondo è che tradizioni e costumi alcune volte ritornano. Ora, vista l'ora in cui ci stiamo ascoltando, io pensavo insomma di andarmi un po' a informare sull'uso e costume dell'aperitivo, e che cosa scopro? E da abruzzese vi giuro che è stata una scoperta che mi ha fatto sorridere non poco. Ma innanzitutto che lo street food di Sharm è una delle bellezze assolutamente da visitare e testare, ma che l'aperitivo locale da queste parti non si fa con i salatini, ma con il kofta. Che cos'è un kofta? Sono tentatissima di ribattezzarlo l'arrosticino d'Egitto, ma in realtà no, è uno spiedino di carne d'agnello da mangiare rigorosamente in compagnia un po' dell'ottimo pane pita caldissimo e della tahina, che è la classica crema di sesamo, naturalmente locale in questo caso, il tutto rigorosamente seduti su cuscini colorati, godendosi

0: il tramonto. Per quelli che vogliono stare proprio negli usi e costumi egiziani, tè alla menta o birra egiziana. Ecco, al Bravo Tamra Beach l'aperitivo è una cosa serissima. Ampissima scelta di cocktail, atmosfera magica, buffet ricchissimo. E in questo caso, naturalmente, ci siamo anche noi con i nostri DJ set. A tal proposito, vi mando i saluti da parte di Stussi, che si sta scaldando proprio perché tra poco sarà lui in console e saranno gli ospiti del Bravo Tamra Beach Resort a godersi la musica di Radio Italia, solo musica italiana. Oh, naturalmente, appuntamento rinnovato a partire da domani mattina con il Recapelluti, da Sharm el Sheikh, dal Bravo Tamra Beach, con noi di Radio Italia solo musica italiana.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata.
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata.
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Sono José Mourinho, e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Indovinello, qual è il posto dove gli studenti trovano tutto quello che serve per sopravvivere alla scuola? Facile! Scuola Zoo! Vita fra i banchi, news, meme, vacanze e vita vera. Siamo la voce delle nuove generazioni. Ti aspettiamo su scuolazoo.com, su Instagram o su TikTok.
15: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
16: E a chi ama vivere in equilibrio.
15: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place, rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 14 giugno alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Olly. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: La cassa dritta da club è una dedica super romantica per la nuova di Rocco Hunt. Sei la più bella del mondo. Qui su Radio Italia Solo Musica Italiana potresti essere la più bella del
1: potenzialmente.
0: Mondo. Potenzialmente. Però se poi quando andiamo a fare la spesa litighiamo, beh, c'è qualcosa che non va. Lo dice il Coremans.
1: Si chiama così, è un trend che unisce in realtà gli appuntamenti e le faccende domestiche condivise. Mm. Cioè fare commissioni in pratica diventa un modo per valutare la compatibilità di coppia.
0: Spiega, voglio capire.
1: È un nuovo trend, perché sai, non basta più fare le cose
0: normali, no.
1: L'idea in questo caso è che il vero feeling non si scopra poi nei momenti speciali, ma nella gestione delle piccole incombenze di tutti i giorni.
0: E su questo ci sto, lo capisco.
1: Ci sto anch'io, però dipende di cosa parliamo.
0: La quotidianità è quella che fa capire se una coppia funziona, certo, oppure no, mica solo quando sei in vacanza.
1: Ma certo che sì, però anche andare a dividere i rifiuti insieme, no? Ma non lo so, cioè, mi sembra un po'.
0: Stasera, amore, per te ho pensato a una serata particolare.
1: Ehi, andiamo a buttare
0: la
1: l'umido. Ehi, prendi l'umido, io porto giù la plastica.
0: Ma chi l'ha pensato una follia del genere?
1: Va bene, va tutto bene, però insomma, anche fare la spesa si trasforma, come dicevo, dividere i rifiuti si trasforma in una prova di affinità emotiva e pratica.
0: Fare la spesa ancora posso capirlo, perché se vai al supermercato e litighi su qualunque cosa devi comprare, io voglio questo, io no, questo non entrerà mai a casa mia, questo non lo compriamo, diventa complicatissimo.
1: Sì,
0: però i rifiuti
1: un po' too much, dai. La capacità di collaborare, gestire lo stress e mantenere equilibrio anche nelle situazioni più banali diventa un indicatore importante nella salute delle relazioni. Però andare a buttare il pattume, scusate, no, è una cosa, è un po' più avanti.
0: No, no, è vero, bisogna essere compatibili nella quotidianità senza spingersi a questi livelli, dai. No.
1: All'inizio almeno, poi dopo quando c'è confidenza è diverso.
0: Sì, sono d'accordo.

McBacon no McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: sei If Tu mi piaci tanto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vedi, non come si divide la spazzatura, come si fanno le faccende domestiche. Bisognerebbe subito fra due partner di una coppia capirsi sulle cose basilari. Che gusti musicali hai? Non ti piace Safe? Quella è la porta, vai pure.
0: Capito? Non esiste. Cosa ascolti? Quelle sono le cose all'inizio, sì. Parliamo di un inizio.
1: Pizza o sushi? Sushi, quella è la porta.
0: A parte che uno non esclude l'altro. Non vedo perché.
1: Per me quello è basilare.
0: Però,
1: per questo

0: Non lo so, Nino. Mi sembra che un rapporto così sia un po'...
1: Introvabile. Ah, si trova, però c'è Brescia un introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Beh, solo vorrei spegnere il romanticismo di questa meraviglia di Brescia qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma introvabile per tutti noi che facciamo la lavatrice
2: è il calzino.
1: Ce n'è sempre uno che è introvabile.
2: L'hai spento, ti confermo che hai spento il romanticismo.
1: Però
2: di Brescia.
1: Ho parlato di quotidianità, no? Amici e amiche, siamo sulla stessa barca.
2: Certo. Solo calzini o mangiano qualcos'altro le lavatrici?
1: No, di solito solo calzini. Almeno a me solo calzini.
2: Ma anche altra roba.
1: Cosa mangiate? Anche altra roba?
2: Sì, sì.
1: Sorprende sta cosa.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è... MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di

0: preciso o perché. Di sicuro con Canva il design è alla portata di tutti.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: Ehi, dal 20 luglio al 1 agosto Radio Italia solo musica italiana vola Villa Simius in Sardegna.
5: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci saranno Serena Brancale ed Elettra Lamborghini.
4: Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voitanca Village.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia.
4: Ci vediamo là.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Disney e Pixar presentano...
10: Jesse, pronto?
11: Woody!
9: Toy Story 5.
12: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Sto perdendo bolli per quel tablet.
9: I giocattoli contro la tecnologia.
14: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose con Malavita, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa abbiamo ascoltato anche Achille Lauro, con Comuni Immortali. Lauro che probabilmente,
2: ma sicura,
1: esatto, che non dimenticherà mai la serata che ha vissuto ieri.
2: Ieri ha tenuto il suo primo concerto in uno stadio, quello per la precisione di Rimini, il Romeo Neri. Per la data zero degli show 2026 c'erano 20.000 fan scatenati ad applaudirlo e a cantare con lui nota dopo nota.
1: E adesso la seconda e la terza parte, perché lo attendono i due live all'Olimpico a Roma mercoledì 10 e poi lunedì prossimo il 15 sarà a Milano a San Siro.
2: Non solo, perché il prossimo 28 di giugno, mancano a oggi direi 20 giorni,
1: sì,
2: se i calcoli non sono
1: giusto, 8, errati. 18, 28,
2: bravo,
1: sì.
2: Hai visto? Sarà ospite del nostro Radio Italia Live il concerto al Foro Italico di Palermo. Ce lo troveremo tra gli artisti di questa lineup pazzesca che portiamo a Palermo.
1: Pazzesca, l'avete vista, sì.
2: Incredibile, una serata incredibile.
1: Però l'avete vista, andate a vedervela.
2: Sai che cosa fa?

0: cosa ha fatto Lauro ieri dopo il concerto di Rimini? Lo sai?
1: Guarda, non so se chiedertelo. Ho paura, ho un po' paura, anche
0: è
1: voi
0: andato,
1: abbiatene.
0: È andato sul lungomare, è andato in uno di quei di quelle bancarelle che fanno la piadina.
1: Sì.
0: E ha chiesto crudo squacquerone, per cortesia, cortesemente.
1: Cortesemente.
0: Crudo squacquerone.
1: Mannaggina.

0: prima la nuova di Malika Ayane, una possibilità, e poi un classico della nostra musica, un classico della storia della musica italiana. Mi ritorno in mente con Lucio Battisti qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Emozioni. Quello che ci ha provocato è anche il nome del disco da cui è tratto.
0: 1968.
1: Incredibile, il disco che ha cambiato, penso, la faccia della musica italiana in
0: e
1: qualche modo.
0: E che a riascoltarlo continua a cambiarla anche oggi.
1: Sono d'accordo. E noi cambiamo anche regista, però.
0: Sì?
1: Perché Edo lo dobbiamo salutare, quindi tocca cantare.
0: Buona serata a Edo Stanzini. Edo Stanzini, bello.
1: Sono riuscita a seguire il ritmo.
0: Perché c'era l'extra beat. Tra poco la nostra serata peggiora notevolmente per l'arrivo
1: c'è
0: del patacca. Però vi teniamo compagnia un'altra oretta, dai.
1: Sono le 20 e un minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ballottaggi per le comunali, il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco, Macerata e Vigevano, centrosinistra avanti a Chieti e Agrigento, affluenza in calo di oltre l'8%. Guerra in Iran, operazioni militari contro Israele sospese, annuncia Teheran, Trump sente al telefono Netanyahu, non si fermano le operazioni israeliane in Libano. Sul fronte ucraino, Kiev colpisce un ponte in Crimea, i russi rispondono a Zaporizhia, aereo NATO abbatte un drone in Lettonia, Zelensky a Londra cerca sponde per i negoziati. Il viaggio del Papa in Spagna nel discorso al Parlamento torna a parlare di pace, è un'esigenza morale, dice poi la questione migranti, coi vescovi il tema degli abusi. Risico bancario col tavolo del Consiglio di amministrazione di MPS, le proposte di BPM, Intesa San Paolo, il titolo di Monte dei Paschi di Siena corre in borsa. Il 22enne ucciso alla stazione di Milano Certosa, il peruviano di 19 anni, tra gli indagati nega le accuse e parla di un video che lo scagionerebbe, confermato il fermo in carcere. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Monte Carlo, MotoGP in Ungheria vince Marc Marquez, Roland Garros Cobolli si arrende al quinto set, Zverev conquista il suo primo slam. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno il 9 ottobre in esclusiva, su Sky arriva Nord-Sud-Ovest-Est, epico finale della storia degli 883 su Sky TG24. Le prime immagini.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Calabria sulla 2 autostrada del Mediterraneo c'è un veicolo in avaria sullo svincolo Sibari direzione Allacciamento Fisciano a 30. Nel Lazio statale 7 via Appia ci sarà senso unico alternato per lavori esattamente dalle 8.30 di domani alle 17 del 26 di giugno tra l'incrocio strada provinciale Velletri Nettuno e l'incrocio Le Castella. Ancora nel Lazio statale 1 via Aurelia ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalle 22 di domani alle 6 dell'11 giugno tra Massimina e l'incrocio Malagrotta direzione incrocio Malagrotta. In Basilicata statale 407 Basentana il traffico è rallentato causa materiali dispersi sull'incrocio Ferrandina Sud. Nel Molise, sulla statale 6, diramazione via Casilina, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di San Pietro, statale 6 Casilina, e prima dell'incrocio di Venafro. Basilicata, statale 407 Basentana, ci sarà riduzione carreggiata con lavori dalla mezzanotte di domani alla mezzanotte circa del 30 settembre 26 tra l'incrocio stazione di Albano di Lucania e l'incrocio Campo Maggiore, direzione incrocio Campo Maggiore. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: piano, che è delicato, fai piano, sai, ci vuole cura nelle cose, soprattutto
1: delicato,
0: quando
1: capito.
0: Sono belle come questa. Zucchero qui su Radio Italia, solo musica italiana, buon lunedì, ancora ben ritrovati, ci siamo noi due, Cappelletti e Picardi, ad accompagnarvi in questa serata. Ci sono un bel po' di notizie che, se fate un salto sul nostro sito, su radioitalia.it, scoprite di prima mano, ma se avete voglia vi raccontiamo anche noi, perché no?
1: E dai, siamo qua.
0: Certo, ci paga.
1: Allora, ieri il mondo della musica e dello sport si sono, diciamo, intrecciati a doppio filo, perché sappiamo che c'erano diversi eventi sportivi molto importanti, no?
0: Sì.
1: Gali, per esempio, ha assistito dagli spalti al secondo posto del nostro Flavio Cobolli nella finale di Roland Garros a Parigi, che tra l'altro è stato un match bellissimo.
0: Bellissimo, lunghissimo, molto intenso. Cobbo ha giocato benissimo, ma
1: ha giocato bene, però Zverev
0: è stato di grazia
1: e se lo meritava, diciamoci la verità.
0: E Gali ha stretto la mano a Lenny Kravitz, sono arrivati a Roland Garros praticamente insieme, con le stesse treccine.
1: Sì. Uno era molto più alto dell'altro, che se vedi da dietro c'era qualcosa di simile.
0: Era molto più alto se l'altro non avesse avuto i tacchi, ma l'altro aveva i tacchi, quindi più o meno.
1: Dai, Gali è più alto di Lenny Kravitz.
0: Sì, certo.
1: Stash, dei The Colors invece ha guardato il GP di Monaco, proprio a pochi passi dal circuito di Monte Carlo.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: sono divisi, qui chi il tennis, chi il Gran Premio.
0: Tutti in Francia, però non solo, prima della gara ha fatto un giro veloce del tracciato a bordo di questo motorsport guidato da Matteo Bobbi, che è un ex pilota, riuscendo a divertirsi, a non rimettere la colazione fatta poco prima. Ci vuole sempre difficile fare quelle curve di Monaco, è sempre piuttosto complicato.
1: Grazie per il dettaglio.
0: Era una nota di colore,
1: tra
0: abbastanza interessante, direi.
1: In The Colors sono tornati con un singolo molto bello estivo, non sono da soli perché a produrlo ci sono Merck & Cremont, c'è anche Serena Brancale, il pezzo è Partenope.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Uno di questi giorni andiamo via. Penseranno che

0: Snack, uno di questi giorni su Radio Italia, sulla musica italiana. In realtà proprio adesso si è seduto una ventina di minuti fa il Patacca in regia.
1: Buonasera Patacca, come va? Tutto a posto? Andrea Arienti che si prende cura della parte tecnica. Devo dire che ha un pregio, Arienti.
0: Attenzione, qual è?
1: Se le vostre serate

0: Amici e amiche di Radio Italia Solo Musica Italiana, sono infestate dalla presenza delle zanzare. Lui mi è un ottimo repellente.
1: Capito, funziona.
0: Lo vedono e scappano.
1: Anche per i vampiri, così. Mi ha detto qualcuno.
0: Sì, sì,
1: come l'aglio.
0: Tutte le cose
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Vuoi allontanare con Andrea Rieti si allontanano.
2: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. La linea Fria Korean Beauty garantisce una perfetta skincare routine. I burri struccanti sono a 5,99€, le creme viso a 10,99€, con gel e capsule 3D con ingredienti attivi. Prova anche i nuovi sieri viso a 8,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci. A Radio Italia Trend per Spotify, Samurai J. Domenica 28 giugno, Palermo, Foro Italico. Seguilo in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky Now e TV8. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, tutta la bellezza in un click.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
15: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
18: Parti e se ti cancellano il volo?
19: Tanto io parto con Boscolo.
20: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Domenica 28 giugno torna al Foro Italico di Palermo Radio Italia Live, il concerto. Non perderti lo spettacolo dal vivo. Lunedì 15 giugno ore 12 collegati a ticketone.it e ottieni il tuo accredito gratuito

0: assistere al concerto. L'accesso sarà consentito solo a chi sarà dotato di accredito gratuito.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Fan Fatale, così Emma, nella serata di Radio Italia Solo Musica Italiana, dove poco fa c'erano Pughe, Olly e Giulie.
1: Sì.
0: Questa domenica, come dicevamo poco fa, questa domenica, quella appena trascorsa, è stata una grande giornata di sport, la finale lunghissima e bellissima del Roland Garros, ma anche un titolo importantissimo per i nostri azzurrini piccolini piccolini.
1: Esatto, a Tallinn la nazionale Under 17 ha vinto questa finale dell'Europeo incredibile contro il Belgio, decisa in questo caso ai calci di rigore per l'Under 17, è il secondo titolo europeo a distanza di 2 anni dal primo che conquistarono a Cipro, era il 2024.
0: Sono stati bravissimi. Lupo, il portiere della nazionale, para tutti i rigori dell'universo, è incredibile. Mamma mia, speriamo che continui così perché è veramente un grande prospetto per la nostra nazionale.
1: Arrivano dei segnali positivi anche per il futuro della nazionale maggiore, perché sono arrivati da Creta questi risultati, dove la nazionale ha vinto contro la Grecia ieri sera per 1-0.
0: Sì.
1: E come contro il Lussemburgo, in realtà è bastato proprio solo un gol di Pio Esposito. Tutte e due le vittorie erano 1-0.
0: Sì, sì, ce la siamo cavata così, di corto muso direbbe qualcuno. Con la vittoria della Grecia, sulla Grecia, si chiude la stagione degli azzurri. Il ritorno in campo a questo punto è previsto per settembre, con le partite contro il Belgio 25 settembre e Turchia 28 settembre, ma anche con la Francia il 2 ottobre. Sarà già la fase a gironi della Nations League, quindi cominciano a essere partite di un certo peso.
1: Sì, speriamo bene. Intanto noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo come sempre media partner ufficiale della nazionale.
0: Bisogna capire chi sarà l'allenatore. Io sono, rimango team, per me va bene quello che c'è adesso. Sono assolutamente...
1: Che è l'allenatore dell'Under 21.
0: Sì, che secondo me in queste due partite si è comportato benissimo. Patacca, sei d'accordo? Andrebbe confermato?
1: Sì. Beh, sì.
0: Speriamo.
1: Parlando anche che è ripartito con una squadra completamente diversa, di ragazzi giovanissimi.
0: Sì, ma l'ho trovato molto, molto in gamba. Vedremo cosa deciderà la federazione. E scopriremo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.

0: scattare una foto.
1: Elisa Morella, nuova, bellissima, su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Forse non sarà amore, anzi sicuramente non è amore, perché Elisa è felicemente accompagnata ormai da tempo da uno dei suoi chitarristi, produttore della sua musica, ma certamente è un'amicizia speciale quella che la lega a Cesare Cremonini, tanto che ieri era tra gli ospiti di questo concerto pazzesco fatto da Circo Massimo. Incredibile. Loro sul palco sono qualcosa di incredibile.
1: No, ma
2: insieme
1: davvero
2: sono fuori dal normale.
1: Non ho parole, ma anche poi Jovanotti che è salito,
2: sì,
1: hanno fatto delle cose che vanno oltre, cioè probabilmente di una bravura estrema.
2: Grandissimo spettacolo, come è un grandissimo spettacolo vedere dal vivo Blanco, che ritroviamo con Piangere al 90.
3: Sono

0: Qualche mese fa questa canzone segnava proprio un po' il ritorno di Riccardo Di Blanco ed è veramente molto intensa, essenziale proprio anche a livello di musica, di strumenti, però c'è lui con tutta la sua intensità. Piangere a 90.
1: Vero, se volete vederlo dal vivo su radioitalia.it trovate tutte le date del suo tour estivo.
2: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
3: Quanti anni hai?
2: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
4: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi

0: prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau!
3: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
13: Perché sono simpatico, giusto?
12: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
13: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
12: Buonanotte.
13: Ma siete ancora qui?
12: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: fino all'ultima nota di questa bellissima di Diodato. Che vita meravigliosa, sono le 20:55, siete su Radio Italia Solo Musica Italiana, Cappelletti e Picardi fino alle 21 con voi. Se tu, Daniela, non hai fratelli,
1: no,
0: né sorelle.
1: Neanche sorelle, no.
0: Io ho una sorella, se siete nelle condizioni di avere un fratellino, una sorellina, qualcuno che è cresciuto con voi, sapete che spesso e volentieri tra fratelli si litiga.
1: Ci si azzuffa un
0: ci
1: po'.
0: Ci si mena, ma pesante.
1: Davvero?
0: Ma pesantissimo.
1: Tua sorella vi menava.
0: Facevamo il wrestling io e mia sorella.
1: Il wrestling è finto.
0: Mamma mia, che delle robe.
1: Comunque, quelli che da grandi sembrano dei vecchi litigi di infanzia, di poco peso, possono in realtà avere un peso inaspettato,
0: sì,
1: sappiate.
0: Psicologicamente, questa cosa la dicono psicologicamente. C'è una ricerca che ha evidenziato che le punzecchiature, le piccole gelosie, quelle cose, sì, ma mamma, però a lei l'hai fatto fare, a me no. Quelle cose lì lasciano degli strascichi che da adulti possono trasformarsi in insicurezze, sensi di colpa, un po' di rimorsi, insomma bisognerebbe cercare di gestirle meglio.
1: E c'è anche un altro dato, che per questa ragione quasi la maggior parte dei fratelli maggiori al giorno d'oggi, passati gli anni dell'infanzia, si pente di aver alzato le mani sui più piccoli, a parte che non si alzano mai le mani.
0: Beh, ma capita, dai, tu Arianti c'hai i fratelli, sorelle, sì, vi picchiavate, quanto vi menavate?
1: Figurati. Sì, però erano altri tempi.
0: Dato si vede, guarda, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sei stato ben picchiato.
1: Erano altri tempi.
0: Non so, devo chiedere a mia sorella se si pente di avermele date, perché io le prendevo sempre.
1: Sì?
0: Sì, da mia mamma e
1: credo,
0: da lei, ma insieme proprio.
1: A parte avrebbero fatto bene nel caso tu, ma io non ci credo. Com'è che non ci credo? Che secondo me eri tu Monello.
0: Invece, guarda, altro che lunedì nero, per me era tutta la settimana proprio.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Male da vendere, Lazza su Radio Italia, solo musica italiana, chiude il nostro appuntamento di lunedì sera con noi due.
1: Oh, è stata una bella serata che se volete rifacciamo domani a partire dalle 18, sarà già martedì, ci godiamo l'inizio di quest'estate, anche se lentamente, lo facciamo in compagnia della musica di Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo.
0: Grazie Patacca, grazie mille per la regia, grazie.
1: Grazie Andrea Rienti, viene via a 9,99 se volete acquistare.
0: Anche meno.
1: Mandate delle offerte, offerte a ribasso.
0: Ovvio, mica rialzo.
1: Ve lo mandiamo subito.
0: Ci troviamo domani, sempre puntuali tra le 18 e le 21, e vi auguriamo una splendida serata di lunedì.
1: Intanto 21 e 2 minuti.
0: Ciao.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Perché per stare bene

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1° settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Jake. Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
4: Perché sono simpatico, giusto?
3: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
4: Effettivamente. Vabbè, vado a dormire, vai.
3: Buonanotte.
4: Ma siete ancora qui?
3: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1° maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fatti mandare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Radio Italia, solo musica italiana.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Ballottaggi per le comunali nei capoluoghi finisce 3-3 tra centrodestra e centrosinistra. Confermata la nostra forza, dice Meloni. Pechline, chiara affermazione dell'alleanza progressista. Iran e Israele fermano le operazioni militari. Netanyahu minaccia, la battaglia non è ancora finita. Trump resta ottimista e dice i negoziati finali con Teheran sono in corso. Il caso degli attivisti della flottiglia fermati da Israele, il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma, è accusato di sequestro di persona, tortura e tentato omicidio. La guerra in Ucraina, due morti e decine di feriti dopo un bombardamento russo su Zaporizhia. Un aereo della NATO abbatte un drone sullo spazio aereo della Lettonia. Nel viaggio del Papa in Spagna, la pace è un'esigenza morale, dice il pontefice. Leone ha incontrato 6 vittime di abusi sessuali da parte del clero. Svolta nel risico bancario italiano, Intesa San Paolo sfida BPM e lancia una OPS volontaria totalitaria da 30,6 miliardi di euro per l'acquisto di Monte dei Paschi di Siena. L'omicidio di Gianluca Ibarra alla stazione di Milano Certosa, disposto il carcere per un 19enne, il ragazzo però nega le accuse e parla di un video che lo scagionerebbe. Sinner al San Raffaele per controlli di routine, Cobolli sconfitto nella finale di Parigi, entra nei primi 10 al mondo. Dal 29 giugno il torneo di Wimbledon in esclusiva su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: verso il paradiso.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. In

0: info in punto vendita. La COP sei tu.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
2: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto ID esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucateaux, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 9 giugno 2026. Cliccare per non grattare. Hanno scoperto l'interruttore del sistema nervoso che spegne il prurito, uno dei fastidi più fastidiosi che infastidiscono. Individuato nel sistema nervoso l'interruttore molecolare che con un clic spegne il prurito. Si tratta della molecola TRPV4. È un elemento chiave del meccanismo biologico che indica al cervello quando bisogna smettere di grattarsi. La scoperta è utile per mettere a punto nuove terapie contro il prurito cronico associato a malattie come dermatite, eczema, psoriasi. È stata dunque presentata a un congresso biofisico e si attende la sperimentazione. Per la morte del giovane Willy ergastolo a Gabriele Bianchi, altre pene erano già state comminate in precedenza. Le banche. Intesa San Paolo lancia l'offerta pubblica di acquisto e scambio sul Monte dei Paschi e c'è accordo con Unipol. Bisogna vedere le reazioni dei mercati. I ballottaggi, i capoluoghi, pareggio 3-3. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata, il centrosinistra a Chieti, Trani, Agrigento. Ma il dato più interessante, più importante, è quello dell'affluenza in calo di 8 punti. Siamo al 52%. Praticamente metà degli interessati ha fatto marameo al voto. Lettonia, il ladrone abbattuto, c'è l'allerta aerea, emessi avvisi su potenziali minacce. Il Papa al congresso spagnolo dice ci vuole la pace. E gli spari a Livorno, ucciso un turco 31enne, era in un parcheggio. Un pugnale contro il vigile, il 16enne arrestato a Milano, l'agente colpito alla gamba. Attenzione, c'è caldo afoso in arrivo in tutta Italia, attesi temporali e più 4 gradi di termometro. Oh, è lungo un metro. Chi? Lo scorpione fossile più grande, una bestia spaventosa, orrenda e agghiacciante. Fu tra i primi grandi predatori a popolare la terraferma. Qualcuno, fregandosene della scienza, dice: meno male che bestie così non ce ne sono più. Amen. Sempre in primo piano resta il caso Minetti, tra dichiarazioni, ritrattazione, dichiarazioni giurate, e si parla anche di altre faccende simili. Dice Flavio Briatore: ho iniziato a lavorare come maestro di sci prima di aprire un mio ristorante a San Giacomo di Roburent, che però ha chiuso per mancanza di incassi sufficienti. Lo sport, il calcio. Fabio Grosso, campione del mondo come calciatore, è il nuovo allenatore della Fiorentina. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e più asciutto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest associate a precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

battito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: battito.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto ogni

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.